Loro si chiamano Binario, negli anni 90 sono due giovani disc jockey che hanno voluto realizzare un sogno, quello di cantare, e ci hanno raccontato di una Milano molto diversa da quella di oggi. Beh, come tutte le città, perché le città di questo 2026 sono tutt'altrissima cosa, permettetemi questa licenza poetica in italiano, tutt'altrissima non esiste, da quelle di oggi. Vabbè, lasciamo stare. Intanto proseguiamo il nostro percorso, rimanendo negli anni 90 con i Venga Boys. Tra poco daremo anche un'occhiata alle notizie curiose di oggi.

Ma quanto era simpatica questa boom boom dei Venga Boys negli anni 90, ragazzi, eh? Allora, diamo un'occhiata alle notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi nel flipper di quest'oggi. Beh, sicuramente parleremo di una super nonna. Voi sapete che quando ci capita una curiosità legata a una super nonna o al super nonno, noi non ce la facciamo sfuggire. Poi sì, ci sarà spazio anche per dei pavoni che si sono impossessati di un paesetto in provincia di Ravenna, e non mancherà anche una curiosità legata al ritorno delle musicassette. Eh sì, signori, perché insieme ai giradischi e ai vinili, a quanto pare stanno tornando di moda anche le musicassette. Ve le ricordate le musicassette, le stereo 7, come si chiamavano negli anni 60 e 70? Quelle che quando le mettevi nel mangianastri ogni tanto si incastrava dentro il nastro e dovevi lottare per tirarlo fuori? Vabbè, ne parliamo tra poco.

0: questa è proprio una di quelle canzoni degli anni 80 che ascoltavamo sui vinili o tramite i vinili, oppure come presidio personale le musicassette. Vabbè, poi c'era la radio, eccetera. Vabbè. Parliamo di musicassette, perché a quanto pare, oltre che i vinili, stanno ritornando di moda pure le audiocassette, le musicassette, le stereosette. E ci ha pensato la Maxell a produrre un oggettino tascabile, grande quanto un cellulare, dalla forma simile ad un cellulare, che ci permette di andare a riscoprire il suono di quelle musicassette che magari tutti quanti abbiamo ancora in casa in qualche cassetto e che non abbiamo pensato di buttare via perché ci siamo affezionati, anche se magari non abbiamo più un mangiacassette di 30-40 anni fa che ci permetta di riprodurle. Bene, ci ha pensato la Maxell, appunto. Tra l'altro, un accorgimento che sposa un po' di vintage con un po' di novità. Perché? Perché ha le sue cuffie wireless ed ha un caricatore che può essere attaccato sia alla corrente che alla porta USB del computer. Monta una batteria che permette di ascoltare musica 7 per 9 ore, però ha un limite, cioè si può ascoltare ma non si può registrare. Peccato che però non sia specificato quanto costi questo MX PP100, quindi se volete informarvi vi ho dato anche il modello di questo apparecchio per ascoltare le cassette audio, praticamente una sorta di mangiacassette. Ed ora arriva Sei bellissima di Loredana Bertè.
1: Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava.

Una giovanissima Loredana Bertè cantava così a metà anni 70, sei bellissima. A proposito di musicassette, pensate che io avevo imparato ad aggiustarle quando si rompeva il nastro, addirittura avevo imparato anche a sostituire i nastri, magari quando c'erano le musicassette da 60 e ti capitavano quelle da 90, intercambiavi i nastri perché così c'erano 30 minuti in più da poter utilizzare. Vabbè, lasciamo stare bei ricordi del passato. Ed ora rimaniamo comunque negli anni 70 insieme ad un altro grandissimo artista.

Lei si chiama Miriam Destro, arriva dalla Sicilia e ci ha regalato questa polvere che non ha nulla a che fare con la polvere di Enrico Ruggeri degli anni Ottanta. Intanto noi abbiamo superato anche quest'oggi il giro di boa del flipper. Io sono sempre Marco Mari ed ora, prima di darvi la prossima curiosità che ci porterà a parlare di una super nonna, abbiamo un'altra canzone da regalarvi, però questa volta è un pezzo internazionale. E che pezzo, ragazzi, sentite l'attacco.

Ma che tiro non aveva questa I Got a Feeling di Black Eyed Peas, è stata anche la colonna sonora a suo tempo di una compagnia telefonica assai famosa. Allora ragazzi, adesso dobbiamo fare tappa a Vescovato in provincia di Cremona e qui conosciamo una super nonna, si chiama Andreina Dotti, pensate alla bellezza di 103 anni, li ha compiuti alcuni giorni fa, è stata festeggiata dal sindaco, il vice sindaco, un assessore, insomma praticamente una vera e propria celebrità del luogo. Pensate, questa signora è nata nel maggio appunto di 103 anni fa. Dopo essersi sposata si è trasferita a Milano, dove ha gestito un negozio di ortofrutta fino agli anni 80. Poi lei e suo marito sono tornati appunto a Vescovato. 30 anni fa, dopo la morte del marito, lei ha proseguito la sua vita. Pensate che è ancora autosufficiente, vive da sola, comunque non si sente sola perché è amatissima in paese dai vicini. E fino all'età di 100 anni guidava l'auto, dopodiché ha pensato di dismetterla, ma non perché non era più in grado, perché ha detto a 100 anni è giusto che smetta di guidare. È anche molto responsabile ed fa tutto da sola, ancora autonomissima, persino l'orto.

0: aspetterò ancora.
1: Ammesso e non concesso che tu mi volessi adesso, non saprei se raccontarti tutto quello che ho da dirti.
2: Ora che hai inserito la moneta, gioca col flipper musicale di Marco Mari.

0: intanto, ragazzi, passano come treni i giorni, le settimane. Siamo praticamente già a metà mese del mese di maggio, il che significa che tra una ventina di giorni gli studenti metteranno via zaini, quaderni, libri, eccetera, e ci apprestiamo a vivere i mondiali di calcio. Perché no? Mondiali di calcio che non sappiamo ancora. Beh, in teoria lo sappiamo già che noi siamo fuori dai mondiali di calcio, però c'è sempre quello spiraglio che potrebbe riportarci dentro per la questione legata all'Iran. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Intanto, ragazzi, noi si prosegue con la musica e torniamo in Italia, che dite? E lo facciamo con una band amatissima, anche se ormai loro ufficialmente non esistono più da qualche anno, ci rimangono le loro belle canzoni. Stiamo parlando dei Litfiba. Sparami.
1: Scusami,

Questo è il mitologico rock dei Litfiba, li abbiamo ritrovati con questa loro Sparami. Prima di salutarci, ragazzi, vi dobbiamo però l'ultima curiosità di oggi, che ci porterà a parlare di attività che aprono, sì, perché in un'Italia dove i negozi e i negozianti, insomma, calano continuamente, tartassati dalla crisi economica e dall'imposizione fiscale, però c'è chi riesce a ritornare in Italia ed aprire una gelateria in provincia di Treviso. E noi tra poco vi racconteremo dove. Diciamo ai piedi delle prealpi trevigiane.

0: siamo arrivati un pochino lunghi alla conclusione, ragazzi, ma prima dei saluti vi devo dare quest'ultima curiosità che ci porta a Lago, frazione di Revine Lago. Siamo in provincia di Treviso, alle pendici delle Prealpi Venete, dove Claudia e Franco Perenzin, coniugi, hanno aperto una gelateria che porta il nome di Gelateria dei Laghi. Loro hanno la lunga esperienza di gelati, quando Franco Perenzin, giovanissimo, pensò bene prima di utilizzare il latte che il padre si serviva per il formaggio, di lavorarlo e di crearne gelato. Dopodiché è andato a lavorare in Germania insieme a Claudia e al cognato, dove ha lavorato come impiegato nella gelateria di famiglia. Dopodiché, una trentina d'anni fa, prima si sono messi in proprio e poi si sono spostati in Carinzia, lui e la moglie, dove sono rimasti per ben 24 anni. E così, alla fine dell'anno scorso, hanno pensato di ritornare in Italia ed aprire una propria gelateria proprio a Lago, frazione appunto del comune di Revine del Lago, in provincia di Treviso, con tanto di sindaco, vice sindaco, eccetera. È stato naturalmente tagliato il nastro. Il sindaco si è complimentato con loro perché hanno portato, dopo tantissimi anni, una gelateria in paese che non c'era più da almeno 5 anni, e praticamente, insomma, gli ha augurato buon lavoro. Il comune è particolarmente contento perché negli ultimi 2 anni hanno aperto ben 5 attività nuove, il che, insomma, fa ben sperare. E detto questo, ragazzi, io ho completato il mio flipper di quest'oggi. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti da Marco Mari.
1: Game over.
2: Radio Web Base, all colors of music. Thanks for listening.
3: Il trapano che comincia a fare le scintille come sul ferro.
4: Boom! Però ormai ero entrato dentro.
5: Prendo la chiodatrice, proprio pesantissima. Finiti i chiodi.
6: Volkswagen Veicoli Commerciali presenta Il Bar del Lunedì, il video podcast condotto da Paolo Noyes, in cui diamo vita alla più grande terapia di gruppo per artigiani di tutta Italia. Ogni lunedì un nuovo episodio. Ascolta subito Il Bar del Lunedì.
7: Mauri, forse ho preso un tubo.
8: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini.
9: Ciao ragazzi, questa è la mia ultima pillola, il mio ultimo video. Sono arrivato al capolinea. Utilizzo l'ultimo giorno dell'anno per fare questo saluto. Ho tirato fino a fine mese, avrei mollato qualche settimana prima, ma mi sembrava più bello arrivare appunto a fine anno. Ad oggi, se ho contato bene, sono 7 anni, 5 mesi e 14 giorni che registro ogni giorno una pillola. E mi sembra veramente assurdo che siano passati 7 anni, perché mi sembra di aver iniziato ieri, e invece è passato tantissimo tempo, ed è arrivato nella mia vita il momento di fare un cambiamento e di dedicare un po' più tempo, diciamo, alla parte operativa rispetto a quella divulgativa. E complice di tutto ciò anche la nascita di mio figlio, che ha compiuto 4 anni un mese fa, e voglio avere, diciamo, più tempo da passare con lui rispetto che tempo da lavorare. Oltretutto, nelle ultime pillole ho parlato più volte, no, della, diciamo, dell'evoluzione imprenditoriale, un po' anche perché raccontava quello che sto vivendo in questo periodo. Quindi io voglio ringraziare tutti per il tempo che mi avete dedicato seguendomi. So che c'è gente che mi segue nel podcast principalmente letteralmente da anni, ogni tanto qualcuno mi ferma per strada e mi ringrazia per i risultati che gli ho fatto ottenere, i cambiamenti o la visione comunque che gli ho dato. Quindi sono cose di cui sono veramente contento, mi ha sempre dato tantissima soddisfazione. Ma oggi siamo arrivati all'epilogo, perlomeno per un periodo. Poi sicuramente per 2-3 mesi non registrerò più, poi rinizierò, non so, potrebbe essere un sì, potrebbe essere un no, sicuramente qualche video per lavoro mi capiterà di farlo, però smetterò di pubblicare le pillole per quello che sono, quindi, diciamo, l'appuntamento giornaliero sicuramente per diversi mesi. E niente, approfitto di questo per augurarti il buon anno, ti invito a seguire, ad ascoltarti le ultime pillole che ho pubblicato, giusto per partire con l'anno nuovo al meglio. Ti auguro un fantastico 2026 e che sia pieno di cambiamento e che ti aiuti a raggiungere tutti gli obiettivi che hai in mente. Ma ricorda che tutti gli obiettivi che vuoi raggiungere partono da te, quindi il cambiamento partirà da te e gli obiettivi che otterrai saranno semplicemente una conseguenza. È stato davvero un piacere fare questi video per oltre 7 anni, ma è arrivato il momento della svolta nella mia vita e chissà se ci rivedremo. Ciao a tutti e buon anno.

0: Salve a tutti, bentornati al bar del lunedì.
1: Questo non è l'entusiasmo da lunedì.
2: Volkswagen Veicoli Commerciali presenta Il Bar del Lunedì, il video podcast condotto da Paolo Noise, in cui diamo vita alla più grande terapia di gruppo per artigiani di tutta Italia.
3: Alle 12.30 le mani non prendono più gli attrezzi.
4: Buco, una vampata d'acqua, no.
2: Ogni lunedì un nuovo episodio. Ascolta subito Il Bar del Lunedì.
5: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non

0: 7 va FM barra diagonal alterradio algo de
1: From 7 bar FM Alter Radio, all go day.
0: From 7 bar punto FM barra Alter Radio, all go day.
2: From 7 bar punto FM Alter Radio, all go day.
0: From 7ba.fm/Alter Radio, all go day. From 7va.fm/Alti Radio.
3: 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Questo è l'orario in cui anche la vostra radio del cuore ha una gustosissima puntata di Algodei. Algodei che nella sua espressione classica si occupa di musica. In effetti sono tante le situazioni che andiamo a toccare, financo la posta del cuore, lo sport, i motori, la letteratura, però insomma Algodei nasce per la musica e lo sappiamo bene. E abbiamo Liri Cavelli che siamo riusciti ad inseguire anche attraverso la collaborazione di Nova TV. Liri Cavelli è un nome particolare, originale. Quando abbiamo un artista che ha un appellativo singolare, naturalmente chiediamo come minimo la motivazione. Ciao Liri.
4: Ciao, ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
3: Liri Cavelli, allora spiegaci un po' questo nome, come è nato.
4: Allora niente, è nato semplicemente dal mio fonico dell'epoca, nel senso che tempo fa, quando andai a registrare delle mie canzoni nello studio delle mie zone, io sono originario delle Marche, niente, il mio fonico, mentre mi stava mixando dei pezzi, il mio nome vero è Manuel Avellino, e quindi lui ha fuso lo stile che avevo nel rappare, perché io avevo uno stile particolare, cioè mentre rappavo scimmiottavo un po' lo stile cantato lirico, se così si può dire, e lo scimmiottavo tantissimo nei pezzi miei vecchi, e quindi mentre lui mixava lo sentivo tipo bottare, che diceva Lirica Belli, Lirica Belli. Io inizialmente non capivo cosa volesse dire, dopo lui a una certa mi ha detto: tu da oggi in poi ti chiamerai Lirica Belli, e da quel momento in poi mi sono chiamato così.
3: E beh, insomma, hai fatto bene, perché davvero si ricorda, è un qualcosa di particolare. È chiaro che uno può pensare possa essere anche il cognome, per la verità, però ecco perché ti abbiamo chiesto di questa cosa. Sei giovanissimo ma già esploratore di tanti generi, e siamo venuti sulle tue orme perché esce il nuovo singolo. Però prima di arrivare a quello, ti abbiamo chiesto di proporci il penultimo.
0: From 7va.fm/Alti Radio.
3: Amore virale è il penultimo brano e ti abbiamo chiesto di farcelo ascoltare. Amore virale è quanto mai qualcosa di attuale, perché naturalmente tutti quanti hanno la trasposizione su quelli che sono i social, su quella che a volte la chiamo io la scatoletta, no? Sul telefonino uno ha tutti quanti i social, e nascono e purtroppo anche muoiono, no? Delle storie, e tu un po' fai la cronaca di una situazione del genere.
4: Certo, sì. Beh, un pezzo.

0: Hai colto proprio nel segno, perché è un pezzo che grida al non usare troppo le relazioni tossiche attraverso i social, nel senso che al giorno d'oggi ragazzi giovani, ma anche più giovani soprattutto, usano molto i social per un'espressione quasi amorevole, riversandolo ovviamente sulle relazioni, le quali a mio avviso dovrebbero scindere dal discorso di social, dell'apparire e di rendere tutto quanto pubblico alla luce del sole, quando poi la maggior parte delle volte tutto questo si spegne in un solo ok o in un solo like, per poi svanire nel nulla.
1: Sì, in effetti è sempre un po' troppo di plastica, o nei casi più fortunati troppo di vetra, no? Invece vogliamo le cose in carne ed ossa. E allora ascolta.

0: un argomento davvero attuale, poi nella poesia della tua composizione con questa musicalità davvero originale, ecco, fatto un bel prodotto davvero carino che davvero penetra. E tra l'altro, io come sempre dico, la musica non è la mozzarella che deve essere di giornata, quindi è bello, no, di un artista conoscere anche il penultimo brano, perché è tutt'altro che da buttare. E questo qui mi sembra che possa essere attuale ancora per qualche lustro, se non per qualche decade. Però naturalmente siamo impazientissimi di farti parlare di quello che è il nuovo album, perché l'ultimo arrivato è sempre un po' più coccolato. Scusami, il nuovo album, il nuovo singolo.
1: Sì, beh, il nuovo singolo è nato da un'idea semplicemente di una notte d'amore passata con una fantastica ragazza. Niente, banalmente un giorno il mio attuale produttore mi passò una base che mi piacque molto e poi esplorava molto gli stili pop, rock, dance, e io poi ci andai sopra con il mio stile rappato e cantato anche. Era un testo che avevo già pronto scritto, solo che ancora non avevo una base, e questo è stato il momento giusto per usarlo.
0: E beh, notte d'amore super invidiabile, perché se ti ha ispirato a chiamare il pezzo La fine del mondo, un motivo ci sarà. E allora ce l'ascoltiamo tutta quanta ad un fiato. La fine del mondo, Lirica Velli.

0: È velocissimo lo scorrere del tempo quando si ascolta dell'ottima musica, grande creatività, forte originalità. Lirica Velli è stato con noi, ma lo avete gustato benissimo, lo ritroverete su setteva.tv nel video podcast. Ma attenzione, vogliamo sapere tutto di te, torna subito ad informarci, proprio per quelli che vogliono le cose minuto per minuto. Lirica Velli suppongo sia presente sia su Facebook che su Instagram, e scommetto abbastanza anche su TikTok.
1: Esattamente, Instagram, TikTok, Facebook, poi chiaramente mi potete ascoltare anche sui principali digital store, su Spotify, grazie a The Orchard, Altafonte, su Spotify, su Apple Music, su Deezer, su SoundCloud, su dovunque voi vogliate, YouTube anche.
0: E allora mi raccomando, a noi sempre le notizie in anteprima, ormai promesso, sei incastrato, ho ancora molti complimenti perché sei davvero un artista di forte originalità.
1: Grazie a voi di tutto, e logicamente tornerò per altre anteprime, quello sicuramente.
0: Ok, grazie ancora. Lirica Velli su setteva.fm, ma soprattutto sulle oltre 80 emittenti alte radio collegate con la nostra redazione. Termina qui questo numero di Algo Day. Algo Day tornerà ovviamente alla solita ora, tra 23 ore e 45 minuti circa, sempre con voi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio, all go day. All go day. All go day.

5 sub italiani morti alle Maldive in una grotta a 60 metri di profondità. Ricerche sospese per il maltempo. L'unico corpo recuperato è quello dell'istruttore Gianluca Benedetti. Sulla tragedia indaga la Procura di Roma. A bordo della nave altri 20 italiani che partecipavano alla spedizione. No a speculazioni sulle cause, dice l'ambasciatore italiano alle Maldive a Sky TG24. Il bracciante ucciso a Taranto, volevo difendere i miei amici, dice il 15enne accusato dell'omicidio, convalidato intanto il fermo per i minorenni. Con l'Iran non avrò più molta pazienza, avverte Trump, ma apre un accordo a condizione che Teheran sospende il programma nucleare per 20 anni. Soddisfazione per la missione cinese. Si aggrava il bilancio dell'ultimo massiccio attacco russo in Ucraina, oltre 20 morti, il reportage di Sky TG24 fra le milizie ucraine di estrema destra. Libano prolungata di 45 giorni, la tregua annuncia Washington dopo il secondo giorno di colloqui. In un attacco israeliano a Gaza ucciso uno dei leader di Hamas. Spese per la difesa e caro energia, maggioranza divisa, ancora aperto il dossier nomine, Meloni chiama Giachetti, il deputato sospende la protesta per la vigilanza Rai. Tennis al Foro Italico, il norvegese Rudd, il primo finalista, Luciano Dardari battuto in 2 set, sospesa per pioggia, al terzo set, la seconda semifinale. My name is Slim Shady. Hi kids, do you like violence? Wanna see me stick 9-inch nails to each one of my eyelids? Wanna copy me and do exactly like I did? Try Sid and get fucked up worse than my life is? My brain's dead weight. I'm trying to get

0: Algo Day, un numero particolarissimo perché stiamo parlando con quello che piano piano sta diventando un amico, ma di sicuro è già un collega per tutta una serie di motivi. Stiamo parlando di un DJ, diciamolo subito, però che è anche in qualche maniera un radio DJ, quindi poi ce lo dirà lui. Sin da bambino, come suol dirsi in queste cose, coltiva una determinata passione con determinazione. Comunque adesso vediamo se c'è in linea. Sto parlando di Etna DJ.
1: Maggio 2026 è sabato. La chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I Giuochi d'Agrigento di Giovanni Paesiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884, a Torino, Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920, Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsaviva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario...
0: Con la passione che determina il successo di ogni singola materia, di ogni singola branca, così. So che sei al lavoro, perché la redazione mi ha detto, guarda che uscirà con dei remix, con delle situazioni, perché no, il passo del DJ è di trasformarsi in produttore, però è ancora presto, ti stai avvicinando a questa situazione, hai già iniziato ovviamente a smanettare in questo senso, però adesso ti occupi di missaggi e quindi non hai un disco tuo, però so che ci proponi qualcosa da ascoltare, giusto?
2: Sì, intanto vorrei dire che mi sto occupando di questo remix che è sempre sul genere techno, stile Deborah De Luca, famosa DJ italiana. Non posso dire di chi è questo, diciamo, dell'artista a cui sto facendo il remix, però posso dire che è uscita quest'anno.
0: Propongo
2: una canzone da ascoltare che è uscita nel 2021 di Charlotte Witt e Enrico San Giuliano, aveva fatto un remix del titolo Age of Love, che è una canzone uscita nel 91 più sul genere trance ambient, ed ha un significato per me ed anche per molti, perché viene fatta questa canzone durante il periodo Covid, dove i DJ suonavano sui tetti, e proprio dall'incontro fra Enrico San Giuliano e Charlotte De Witt è nato il loro amore, quindi Age of Love in tutti i sensi.
0: Eh sì, beh, è un periodo veramente che sembra lontano, fantascientifico, ha lasciato tante pagine brutte, periodo di pandemia, però nello stesso tempo, ecco, ci sono ovviamente, come in ogni clima generalmente brutto, anche grazie a Dio delle sfumature, no? Delle pagine d'amore, diciamolo pure, che nascono in circostanze impreviste, e quindi addirittura per ragioni di sicurezza si suonava sui tetti proprio per evitare, no? Il contatto diretto, e quindi veramente una bellissima storia. Allora ce l'ascoltiamo e poi torniamo ancora con Etna DJ.

0: Kismet Essen.
1: Eccoci qua, sicuramente un pezzo che non manca di ritmo e quindi un pezzo al quale sei legato, perché davvero rappresenta tanto, no? Piacevole da sentire, però c'è questo suo significato che va a fermare, ripeto, questo periodo davvero pazzesco che tutti quanti abbiamo vissuto irrimediabilmente, no? E ci ha segnato, inutile dire, no? Però dobbiamo parlare di cose belle, dobbiamo parlare di musica dance, e c'è anche questo bivio, perché diciamo che sono tante le strade: uno fa o ricerca tra le mura domestiche o va, diciamo, nei locali, cosa che a te è capitata. Adesso si stanno aprendo nuove convocazioni, ci sono dei contatti, perché poi dopo a Catania e dintorni è pieno, no, di stabilimenti balneari, di situazioni, pub, quindi hai voglia di suonare, no?
2: Sì, ci sono tante occasioni. Io dico, diciamo, la verità, il genere che suonate è l'house più a Catania, però ci sono come dei club, dei piccoli club underground, ma sono anche grandi, sono che, diciamo, sono già fermati e anche un po' più difficile avere dei contatti. Però con queste piccole realtà ci sto lavorando e potrebbe arrivare un qualcosa che ancora non posso dire, e che potrebbe essere molto interessante sia per me sia per tutti quanti voi.
1: E beh, insomma, è una bella cosa che ci dici, non possiamo svelare nulla, ma saremo molto in contatto, perché Etna DJ ha preso davvero alla grande, in un abbraccio, la situazione dell'A4F, l'Alpha Fan. Ne parliamo poco anche nel corso dell'Algo Day, che molto spesso è in maniera speciale targato proprio Alpha Fan, però diamo spazio proprio a quello che è l'operato di chi abbiamo il piacere di ospitare. Però l'abbiamo detto proprio in apertura, è un collega per almeno due motivi. Vabbè, il primo è quello della passione per la musica, anche se in generi diversi, però la condividiamo alla stragrande. Ma attenzione, è anche un collega d'antenna, anche lui in broadcast syndication si collega con diverse emittenti, e quindi raccontaci un po' di questa cosa, naturalmente senza fare nomi, per essere corretti. Noi almeno abbiamo questa etichetta, no? Cioè parliamo di tutto, teatro, sport, arriviamo fino a parlare di televisione, facendo a volte i nomi quando è strettamente necessario. Invece con le radio, siccome entriamo in questo caso su oltre 80 emittenti, ci piace, no, parlare di radio del cuore, di antenna di fiducia e via discorrendo, perché siamo appunto in collegamento e davvero ci sentono in tanti, no? E quindi qual è l'esperienza che ci puoi raccontare? Perché, no, è come le ciliegie sono le radio, basta che uno si comporta bene, però una tira l'altra e si entra in contatto, no?
2: Ma guarda, per le radio è stata una cosa un po' che è venuta anche strana, nel senso che io ho iniziato come speaker radiofonico, no, come DJ. Ma per caso, qui a Catania, per caso, tramite uno che aveva un negozio di dischi, io gliel'ho chiesto, mi dice: sì, conosco uno che ti può formare a fare lo speaker, proviamo. Poi questo mi fa: ma tu, dice, sai suonare, fai anche il DJ? Ho detto: sì, perché non lo sai? No, non lo so. E ho iniziato a mandare i miei programmi, e da lì ho detto: ma sei bravo. Ma già il DJ lo facevo da prima, perciò mi sembrava anche strano, che io naturalmente non ero molto conosciuto, e quindi mi sembra un po' strana la cosa. Poi da lì, la prima, la seconda, la terza, tramite altri DJ di altre radio che ho conosciuto, tramite le serate davo le demo e loro lo davano al direttore di radio, e quindi piano piano sono aumentate. Poi ho conosciuto altri tramite internet, ho conosciuto te, e quindi posso dire che sono molto contento di queste situazioni che si sono create con le web radio, con le FM radio, con questi progetti che ci sono per aiutare noi DJ emergenti.
1: E beh sì, insomma, una passione divorante verso il mondo della comunicazione, quindi questo è, non riusciamo a frenarci, abbiamo bisogno di comunicare. Però a proposito di questo, comunicaci, qual è la seconda scelta per la trasmissione di oggi?
2: La seconda scelta è il pezzo di Maribound Secrets, una DJ giapponese che però si è trasferita da anni negli Stati Uniti. Genere acid techno, molto energetico, con la classica Roland T-303. Lei fa le sue copertine stile manga, fumetti giapponesi che anch'io leggo, che sono appassionato. Quindi godetevi questo pezzo.
1: Ok. So funky, so dirty.

0: so funky, so dirty.
1: E insomma, anche questo brano è senz'altro molto legato alle tue passioni, perché so che sei molto attento nel conoscere la carriera dei colleghi DJ, ma addirittura vai ad esplorare quali sono le copertine, quindi davvero una passione ben coltivata con l'annaffiatoio di ogni gran giardiniere, no? Che dispensa acqua veramente molto molto spesso. È stato un Algo Day davvero particolarmente interessante, che ci ha fatto unire, anche se tridimensionalmente non ci siamo ancora conosciuti, e spero possa accadere, carissimo Etna DJ, che ci ha fatto così compagnia nel caratterizzare questa edizione.
2: Sì, per me è stato un piacere questa intervista, spero e credo che ci conosceremo anche presto di presenza.
1: Tra l'altro l'invito, tappeto rosso ovviamente, a tornare presto con altre proposte musicali per chiacchierare ancora il nostro mondo della nostra passione per la musica da proporre.
2: Sì, sarà sicuramente un piacere per me e per tutti i miei amici ascoltatori e amiche ascoltatrici.
1: Perfetto, Etna DJ su Algo Day fa pure prima, e ci sentiamo molto presto per un altro aggiornamento. Domani Algo Day torna alla stessa ora. Per adesso restituiamo la linea allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di settora.fm. e tutto per il momento a Telogo da Chico Catenacci.
3: From 7ba.fm/Alti Radio, Algo Day.

Inizia il weekend e la vostra radio preferita si collega con lo studio Fucsia di Seteva.fm. Ben trovati in antenna da Raffaella Bucci. Sempre tante avventure, tante curiosità con Almanacca. Ed il nostro quesito della settimana. Cos'è la musica? Il Duca Bianco diceva: per me la musica è il colore, non il dipinto. La musica mi permette di dipingere me stesso. Un proverbio nipponico recita: se non vuoi farmi luce, almeno fammi ombra. La redazione di Seteva.fm è piena di luce con Lunas. Chiedi anche tu come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

Bentrovati nel Cinema Fucsia di Almanacca, dove nessuna star di Hollywood è al sicuro. Oggi non vi parlerò di un film, oggi è puro, divertente pettegolezzo. Quanti vizi e capricci, buio in sala, che lo spettacolo abbia inizio. L'atomica bionda Kim Basinger da anni lava i suoi capelli due volte a settimana esclusivamente con l'acqua e piano. Oh cara, e non è da meno la bombastica J-Lo, che ha un assistente unicamente addetto a metterle e toglierle il cappotto. Più sobria Nicole Kidman, che mai ha parlato del divorzio da Tom Cruise, tranne che in un'occasione in cui, fetentissima, ha dichiarato: ora finalmente potrò mettermi tacchi. In una recente intervista in Italia, Vincent Cassel, il bello e dannato di Francia, quasi disgustato, ha detto che il doppiaggio rovina il cinema, e dire che suo padre è stato un grande doppiatore d'oltralpe.

Bentrovati in antenna da Ilis Ajour. Il weekend è iniziato. Mettiamoci comodi sul nostro sedile passeggeri e godiamoci il rombo dei motori. JK, cantante del gruppo dei Jamiroquai, è un grande collezionista di auto di lusso e ne possiede più di 30. Appassionato di Ferrari, può vantare dei modelli rari ed iconici. Una Enzo con interni in pelle verde e uno dei 500 esemplari di La Ferrari, sì, si chiama così, di un colore inedito per il cavallino, ovvero un Kermit Green, un verde rana molto acceso. Possiede inoltre la regina indiscussa delle hypercar, ovvero la F40. Aggiungiamo inoltre Lamborghini, Maserati, Fiat Abarth 1000, Porsche, Audi. Insomma, uno spettacolo.

grande filosofo siriano Rumi dal lontano 1200 ci invita alla dolcezza, al sentimento. Lui ripeteva: esci dal circolo del tempo ed entra nel circolo dell'amore.

0: Grazie Elton. Thank you very much.
1: Il weekend è iniziato e le stelle continuano a danzare per se te va. Buon oroscopo. Ariete. Passione, il tuo nome è Ariete. Sii travolgente. Toro. È il momento del riposo e dell'amore. Gemelli. Svago, cene fuori, cinema, risate. Ma occhio al portafogli. Cancro. Dedicati all'amore. La vita di coppia ha bisogno di nutrimento. Leone. Il tuo fascino oggi suscita gelosie. Attenzione. Vergine, sii fiero di te. Anche questa settimana è passata. Ora puoi urlare divertimento. Bilancia, sei in ritardo sulla tabella di marcia. Hai ancora tante cose da sistemare. Ti riposerai domani. Scorpione, le follie dell'amore ti aspettano. E tu sai essere meravigliosamente, gioiosamente folle. Capricorno, una nuova conoscenza porta piacevoli distrazioni. Acquario, qualche litigio nella coppia può rovinare il weekend. Acquario avvisato, acquario salvato. Pesci, la voglia di coccole oggi la fa da padrona.
2: Eccoci nel magico momento in cui torniamo bambini. Ok, maschietti in silenzio. Oggi noi principessine ci riuniamo intorno alla casa delle bambole da sogno. Casa. Un vero e proprio castello con piscina, palestra, suppellettili in argenteria, vera, si intende, 7 piani con cucine, armerie, camere da letto, una sala da ballo e addirittura la stanza del mago. E non dimentichiamo il bar, con miniature di autentiche bottiglie di liquori. Orsù, tiriamo fuori le bambole e il portafogli. Questo castello costa $7,350,000, veri, non quelli del Monopoly. When I was 6 years old, I broke my leg

0: Come con arte va preparato, così con arte va bevuto. Già nel XVI secolo, Abdelkader era un accanito fan dell'oro aromatico. Anche noi in redazione non rinunziamo a Lacto Caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio.
1: Voglia di leggerezza, ci pensa Almanacca con la cromoterapia della redazione di Seteva.fm. Indossiamo qualcosa di bianco per equilibrare i pensieri, per attirare la tranquillità e riflettere con gioia sui nuovi progetti, sui cambiamenti importanti. Il settimo chakra rappresenta il bianco ed è associato alla ghiandola pineale.

0: chi ha paura di sognare è destinato a morire. Anche in questa puntata, come capita spesso, ci soffermiamo su una riflessione di Bob Marley, un personaggio monumentale che ha combattuto per raggiungere traguardi importantissimi, scrivendo pagina dopo pagina un grande romanzo di realtà, oltre che nel reg in quello dell'impegno umanitario. Domani sarà ancora al Manacca Time, ma per ora è tutto. Contattateci per ogni suggerimento in Facebook su Sette Va al Manacca. Vi lascio all'ultima traccia di oggi. Un bacio da Mergery Maranca.
1: Chiudiamo gli occhi ed immaginiamo di essere nella Londra vittoriana. Il sole è alto, gli scones sono ancora caldi e Oscar Wilde sta per accendere il grammofono. La musica è l'arte che è più vicina alle lacrime e alla memoria. Sono

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario...

0: I 5 sub italiani morti alle Maldive, oggi nuove immersioni per provare a recuperare i corpi. Diverse ipotesi sulle cause, indaga la procura di Roma, verifiche su brevetti e permessi. Trump apre Axi su Taiwan e avverte l'isola, non dichiari l'indipendenza. Il ministro degli esteri di Taipei, la vendita di armi statunitensi, fondamentale per la pace. Medio Oriente, prorogato di 45 giorni il cessate il fuoco tra Israele e Libano. In un raid israeliano a Gaza, ucciso uno dei leader militari di Hamas. Oltre 20 morti nell'ultimo massiccio attacco russo su Kiev. Putin la settimana prossima in Cina, reportage di Sky TG24 tra le milizie ucraine di estrema destra. Palazzo Chigi smentisce Tajani, nessuna manovra correttiva. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia. Oggi Meloni in Grecia per il forum Europa-Golfo. Il bracciante ucciso a Taranto, 15enne, confessa l'omicidio. Volevo difendere i miei amici, convalidato il fermo dei 4 minori. Oggi l'interrogatorio del 22enne fermato. Monopattini elettrici, da domani scatta l'obbligo di targa, in assenza si rischia una multa fino a 400 euro e da metà luglio servirà anche l'assicurazione. Tennis, al Foro Italico riprenderà oggi il match tra Sinner e Medvedev, sospeso ieri per la pioggia. Ruud è il primo finalista, Dardery battuto in 2 set.
1: Il buongiorno con Emanuel vi viene offerto da 24orenews.it, www.24orenews.it.
2: Uscita di imbarco numero 16. Per motivi di sicurezza invitiamo i signori passeggeri a presentare la carta di imbarco insieme a un documento di identità. Per una migliore sistemazione a bordo preghiamo i signori passeggeri con posto assegnato dalla fila 1 alla fila 13 di accedere a bordo dalla porta anteriore. E ai signori passeggeri con posto assegnato dalla fila 14.
3: Benvenuti a tutti voi. Siete pronti per un altro volo con Emmanuel? Bene, allora si inizia con il volo più bello delle radio. Ve lo dice Jennifer Lopez.
4: Signore e signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
5: Collegamento effettuato. A inizio il buongiorno con Emmanuel. Il comandante Emmanuel Cida vi augura un buon viaggio.

comandante Shida e il suo equipaggio vi danno il benvenuto su questo volo con destinazione il Buongiorno con Emmanuel e vi augurano un buon viaggio. You make me feel alive again.

Gypsy Fall, a Naiman, bellissimo brano, ed eccoci qua. Ai signori passeggeri, a tutti voi, benvenuti su questo meraviglioso volo che ho dato un'occhiatina adesso sul nostro diario di volo, giusto? 18° e meraviglioso volo virtuale, chiaramente, del Buongiorno con Emanuel di questo 2026. E poi se ci facciamo i conti, io stavo pensando poc'anzi, durante l'ascolto di questo brano, perché io volo con la musica insieme a voi, pensavo appunto chissà quale numero un tempo fa avevamo condiviso sui social, eravamo oltre 1600 puntate, adesso siamo sicuramente oltre 2000, ma qualche giorno di questi durante le vacanze mi metterò e farò dei conticini, sicuramente i chilometri sono tanti ma poi soprattutto le puntate tantissime, ed eccoci qua quindi con veramente con tanta voglia di stare insieme a voi, di ascoltare un po' di musica, un po' di musica, non tanto, no, vi preoccupate, che scherzo, ovviamente la musica, la radio senza musica non esiste, noi siamo qua per questo, ma anche per le chiacchiere, anche perché si incomincia come sempre con il nostro direttore di Italia Stampa, Francesco Virale. Vitale, Virale sai, è sicuro Vitale, perché ho messo la R invece della T? Cioè non, ma i cinesi ci mettono la L e ci vado a mettere la R, scusami Francesco. È virale la cosa. Allora poi si prosegue ovviamente con Luigi Riccio, il cinema, l'orosco, ma di questo vi ricorderò, anche perché oggi e tutta la settimana è dedicata alle mamme, quindi davvero tanti tanti auguri a tutte le mamme del mondo, quelle buone, quelle meno. Normalmente qualcuno dirà ma una mamma non buona non esiste, ma può anche darsi, comunque le mamme in genere dovrebbero essere tutte belle e buone, bellissime lo sono comunque. Io stavo pensando anche alla mia, lo so, regia. Cioè tu pensi che io non ne abbia solo perché sono il comandante, quello, il primo comandante del volo del Buongiorno? Ce l'ho avuta comunque una meravigliosa e stupenda mamma, il mio cuore è sempre per lei ovviamente, mi condivido tutto quello che state in questo momento pensando anche voi. Allora si prosegue, o meglio si incomincia con il volo più bello della radio, anche perché è il più longevo comunque, sono 26 anni giusto? 26 che esiste il Buongiorno con Emanuel. Mamma mia, però perché il volo? Perché si vola con l'aereo? Perché noi faremo un viaggio su tutto il territorio nazionale, quindi primo via volo, diciamo primo atterraggio, sarà a Roma, poi ritorneremo un attimino indietro e andremo su Napoli, poi si volerà per farmi pensare qui in Sardegna, esatto, lasceremo il territorio dalla Sardegna. Ritorneremo di nuovo sulla nostra meravigliosa e invidiata penisola. E poi dov'è che andremo dopo? Eccola qua, di nuovo a Roma. Sì, perché dobbiamo, c'è lì Rita Monastero che ci aspetta. E poi si prosegue a Milano e così via, eccetera. Oggi avremo anche due interviste, ma tutto lo lasceremo più tardi. Nel frattempo, a proposito di mamme, perché non ascoltare Francesco Renga con Tracce di te?

0: signori, il comandante ha spento il segnale luminoso delle cinture di sicurezza. Vi consigliamo comunque di mantenere le cinture allacciate quando siete seduti. Potete inoltre accendere i vostri dispositivi elettronici come telefoni, lettori CD e computer portatili.
1: Buongiorno a tutti voi. Grazie per aver scelto il volo del buongiorno con Emmanuel. Vi ricordiamo che è il viaggio più sicuro al mondo. Il comandante Emmanuel Shida e io, Jennifer Lopez, vi auguriamo un buon volo.

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuel.
1: Viaggio vitale, tutto e di più della settimana, dalla notizia seria a quella curiosa, a cura di Francesco Vitale.
2: Ti prego, non è il caso di adesso di mandare tutto all'avvocato, perché ho chiesto scusa, eh? Quando ho detto virale ho chiesto scusa, cioè non è che adesso tu...
3: Intanto buongiorno.
2: Buongiorno caro, benvenuto su questo meraviglioso volo, ecco. Come sempre, eccoti qua.
3: Vabbè, ma non hai detto che dall'errore in realtà non ci possa essere, come si dice, no, una...
2: Sì, è certo,
3: perché l'occasione anche di un qualcosa che è un complimento.
2: E da lì la causa di tutto è proprio da lì, perché io stavo parlando con un amico appunto di questa situazione che abbiamo in questi giorni, per quanto riguarda questo antivirus, che poi noi insomma
3: e quindi
2: virale un po' la cosa.
3: Ma ormai tutto, ma potremmo dire ormai oggi tutto è virale, no? Insomma, noi siamo virali, viviamo con quest'ansia. Io prima di entrare in collegamento con te ricevevo messaggi dai colleghi per una notizia che doveva uscire, perché se non è virale la notizia non l'hai data, no? E quindi anche a quest'ora, nonostante l'orario, non ci si rilassa più, insomma, così. Virale, virus, l'antivirus, guarda.
2: Dimmi, allora aggiornaci un attimino, cosa ne pensi, cosa un po' c'è in giro realmente?
3: Allora, diciamo che da una parte, come diciamo, insomma, prudenti e memori di quello che è successo solo qualche annetto fa, è ovvio che siamo tutti con le antenne attente, bene alzate, anche se proprio notizia di poche ore, insomma se avete sentito, dove il responsabile dell'OMS, Ghebreyesus, no? Ha detto insomma che è tutto sotto controllo, non è la stessa cosa, però il problema è sempre come oggi viene data la notizia. Io sai che sono sempre sul discorso tranquillo, ma ricordiamoci che non voglio allarmare nessuno, anche per quell'altro, per il Covid, tutto funzionò, che era tutto sotto controllo. Che si chiami corona, che si chiami Anta. E non il nostro Anta, che si chiama pseudo, di virus si tratta.
2: La preoccupazione, io da ovviamente ignorante nel settore, che giustamente che il virus abituandosi a quel tipo di poi si rafforza quando rientra, capisci qual è il problema?
3: Ma il problema è su quello che noi siamo. Allora, in realtà il virus oggi c'è gente che va a finire, adesso per dire, in terapia intensiva anche per una semplice influenza normale, non parliamo di quelle virali, perché ci sono una marea di varianti. Non voglio andare su, come dire, su tematiche o su cose di cui noi non siamo esperti, ci mancherebbe, però è quello che spesso accade attraverso, vedi, a proposito di virale, attraverso i social, attraverso la radio, la TV, i giornali, dove si parla e tutti possono dire tutto. Tutti possono dire tutto, dove anche i virologi, abbiamo fatto sempre la battuta, noi non sapevamo neanche cosa fossero poracci, pure da specializzazione.
2: L'abbiamo scoperti, tra virgolette.
3: L'abbiamo scoperto e sono diventati ormai... Quando poi, insomma, alla fine ci sono delle variabili in cui ho sempre detto in radio, in TV, addirittura, no, io non credo tanto a ste cose, ma le cartomanti, i cartomanti, i maghi, ti fanno le previsioni, o meglio, giocano a fare, perché abbiamo detto le cose, le previsioni su tutto, meno che sulla salute.
2: Uno su 10 ce la fa, tranne la salute.
3: Uno su 10 ce la fa, ma pure io indovino le cose, se possiamo aprire una rubrica, viaggio vitale potrebbe diventare viaggio futuro, insomma, futuro vitale, tutto questo. Però sei notato, nessuno te lo fa sulla salute, perché è troppo personale, quindi anche tutte le cose, uno dice guarda, che ne so, ecco, una cataratta, un'operazione di un dente, il dente del giudice, varia tanto per la storia che ciascuno di noi ha proprio, quindi su questo bisognerebbe stare un po' attenti da questo punto di vista, quindi in realtà bisogna vivere sul momento, cercare, io sono sempre dell'idea di un tipo di informazione che non crei
2: sei molto
3: allarmismo,
2: cammini molto con i piedi a terra, proprio.
3: Cammino molto sui piedi, mi piace volare, ma su queste cose
2: c'hai il super attacco ai piedi tu,
3: Vabbè. Ma tu hai visto che sono diventati tutti esperti sul tema Carlasco, cioè addirittura in cui insomma contemporaneamente la stessa sera su quattro canali differenti,
2: esatto, tutti, cioè,
3: stai parlando dello stesso argomento.
2: Sì, ma anche che poi io vedo magari persone, non riesco a capire qual è la professione di quello, ma io me lo ricordavo che faceva questo, tutto d'un tratto.
3: Bravo.
2: Diventa anche un
3: l'hai
2: po'
3: detto tu,
2: criminologo,
3: l'hai detto tu.
2: Esperto,
3: esatto.
2: Cioè una cosa,
3: esatto. No, io secondo me questo crea una cosa in cui io capisco che ormai oggi la televisione vive, no, anche di sponsor, e perciò
2: sì,
3: questi programmi contenitori, però io sono rimasto veramente, no? Ecco, ti faccio un esempio pure se c'è stato fatto il notizione anche
2: sì.
3: lì, no? Proprio per andare oltre oceano, Trump che attacca il Papa.
2: Sì.
3: Anche questa è una storia, no? Così, no? Trump ha vinto perché tutti si a parlare di sé. Allora io posso capire, la notizia la devo dare, la Santa Sede deve rispondere, e nessuno più intelligente del Papa che dice il Papa deve fare il suo lavoro, fa
2: certo,
3: il Papa,
2: certo,
3: e quindi è normale,
2: certo,
3: che non è che può andare così a morte l'invasore,
2: a morte,
3: deve parlare di
2: esatto,
3: Papa. Ma quello che mi ha stupito non è tanto Trump che fa il suo coso, perché ovviamente deve far parlare di
2: sì.
3: sé, e non tanto il Papa,
2: certo.
3: quello che potrebbe rispondere, non rispondere, l'incontro con Rubio, Parolin, tutta cosa
2: sì.
3: di cui abbiamo parlato, chi ascolta è, ma anche lì il programma contenitore che va a dedicare un'ora e mezza a fare l'analisi, mo ti faccio l'esperto, semiologica, cognitiva,
2: sì,
3: quello
2: sì,
3: che vorrà
2: bravo.
3: Dire, allora poi la buttiamo, però la è destra vero. Doveva rispondere così, la sinistra, ragazzi, dove sta la notizia?
2: Niente. Beh, l'importante,
3: la notizia?
2: Allora, quello che voleva Trump, magari, l'importante è parlarne,
3: esatto, certo. Esatto, esatto, la stessa cosa.
2: Cioè,
3: quell'altro che appunto va, no, su un'altra emittente che e annuncia una fonte non verificata in via di verifica per dire che un ministro a capo di un ministero era andato da una parte,
2: sì.
3: ma non ne siamo. Cioè, anche lì, non voglio fare il giornalista, quello che è bacchettone sulla
2: sì,
3: ma la deontologia. Io vedo alle volte, soprattutto in TV. Cioè, non sono il classico, tu lo vedi, non sarò mai quello d'assalto
2: sì.
3: che va, no? Insomma, però, ragazzuoli, insomma. Potremmo anche cercare un attimo di vivere in maniera un po'
2: più. Mi permetto
3: più,
2: a dire, certe volte, adesso mi fai sbattere in qualcosa molto delicato, penso io. Vabbè, tu sei molto sereno come giornalista, come cammini
3: sì,
2: con i piedi, te conoscendoti,
3: sì.
2: lo so, sei neutrale
3: sì,
2: in assoluto,
3: sì.
2: ma vero.
3: Sì.
2: Adesso dirò una cosa un po', sicuramente perché non sei finanziato.
3: cioè, no, questa è tosta, questa
2: sì, è una cosa un po' delicata, questa, molto delicata.
3: Ma però tu indirettamente dici anche questa cosa, esatto.
2: Sì,
3: normalmente è questo, no? Ma in realtà dovrei essere più libero perché io non devo rispondere a nessun editore,
2: infatti.
3: No? Quindi in realtà, insomma, se non a me stesso da questo punto di vista, però io sono quello, guarda, il mio neanche relatore. Correlatore di tesi, quindi stiamo andando sì. proprio alla preistoria, insomma, no? Che io feci proprio una tesi abbastanza prevedibile, una tesi proprio sul linguaggio sociale della radio, quindi non il giornalismo d'assalto.
2: Sì,
3: lui
2: sì,
3: mi ipotizzava in maniera molto simpatica, mi prendeva in giro dicendo: beh, parli di una radio che non c'è, del giornalismo che non c'è, che non
2: sì,
3: si vede più,
2: sì.
3: perché io avevo questo inguaribile ottimismo in cui nel comunicare in qualunque modo ti metti a fare il bene, il benessere di chi ti ascolta o
2: sì.
3: di chi ti legge o chi ti guarda, perché questo è il motivo, no? Per dare in modo che tu sai che come ogni professione, se utilizzata male puoi far del male alla persona,
2: esatto.
3: se lo fai bene,
2: esatto.
3: lo fai bene.
2: Bravo.
3: Anche uno psicologo, se
2: certo.
3: usa male la sua professione,
2: certo,
3: ti può far
2: certo,
3: sentire in colpa,
2: certo.
3: ti fa entrare in una crisi che
2: assolutamente sì.
3: Così dovrebbe essere anche noi. Io l'ho detto tante altre volte e magari io sbaglierò, quindi magari non so, mi prenderete per ipocrita, però oggi vedo che appare molto l'io a scapito del noi.
2: Sì.
3: E quindi io sono qui, mi dai bene questa camera perché sì. io ho fatto questa cosa, io ho questa fonte, insomma io
2: sì.
3: devo per forza andare, lo vedi anche da come vengono ormai montati questi servizi.
2: Certo.
3: Ed è un peccato enorme in realtà questa cosa così. Però
2: assolutamente.
3: È quello che sta un po' diventando, insomma,
2: d'accordo.
3: Un po' il modo di comunicare.
2: Caro direttore di Italia Stampa, per chi ci ascolta, perché io penso sempre che ogni settimana quando si decolla, penso sempre che c'è sempre una decina, no, di amici che diventeranno
3: sì.
2: poi amici, che ci seguono per la prima volta. Capita sempre, sai? Capita
3: è
2: sempre.
3: Vero.
2: È vero questo.
3: È vero.
2: Quindi,
3: no, ma molti poi lo scoprono
2: certo.
3: casualmente,
2: anche perché magari la curiosità del nome di una radio che sta ascoltando, come dagli Stati Uniti d'America, che io domandai. tanti tanti anni fa, che di notte chiamò, era il, diciamo, il buonasera con Emanuele, e diceva: sai, no, io sono di origine italiana, però nato qui, però parlava bene anche l'italiano, il nome della radio mi ha incuriosito e ho cercato, ho visto, ti ho scritto, ecco, è stato bellissimo quella cosa. Per dire, comunque ricordiamo che il nostro Francesco Vitale su Italia Stampa troviamo anche la pagina dedicata, giusto? Corretto?
3: Sì, sì, sì, ecco, è giusto, è giusto, è giusto. Voi andate, insomma, noi stiamo facendo di tutto, come dire, per aggiornarci, per essere virali, vogliamo dire.
2: Virale, che bella però, questa cosa.
3: Però noi però a noi piace anche, come si dice, trovare, come dire, delle belle opportunità, insomma, per poter condividere, stare insieme. Bellissimo.
2: Anche perché a Francesco, se non lo vedete, lo sentite in tutta Italia, ovunque, nei supermercati, nei bar, ovunque, insomma, il suo buongiorno con il radiogiornale, il meteo e anche l'almanacco, se non erro, giusto? Vero?
3: Sì, anche quello, insomma, c'è l'opportunità.
2: Comunque, noi possiamo andare a dare un'occhiatina su italiastampa.it. Dov'è il problema?
3: Sì, giusto, voi lì, insomma, per rimanere e poi ovviamente rimanere in ascolto sulla nostra e vostra FM preferita, e così ci continuate come sempre a seguire. Okay. Ci sono sempre tante belle notizie.
2: Io sono costretto proprio a lasciarti, magari tenerti qui altri 45 minuti, come feci nel lontano 1976. 45 Mamma minuti mia. Di chiacchiere con Cicciuzzo. Vero. Che lo saluto, ovviamente. Sì, vuole essere chiamato così, si chiama Francesco come te, però ama essere conosciuto come Cicciuzzo, e per la prima volta mi mise al microfono insieme a lui. Era il test che facevo, l'esame per il direttore all'epoca, l'elettrotecnico. Bellissimo. Che creò questa radio libera, all'epoca libera, nel lontano 76. E pensa un po', ci misi là davanti, io venivo, normalmente dovevo essere timido, però poi con lui mi sono trovato talmente bene che 45 minuti di chiacchiere con un solo 45 giri,
3: come se niente fosse,
2: con una sola canzone. Francesco, pensa un po',
3: so di che cosa tu parli, so bene di cosa parli.
2: Va bene, Francesco, ti devo salutare. Dai.
3: Grazie,
2: noi ci sentiamo alla prossima. Grazie a te, un abbraccio.
3: Assolutamente sì, buon viaggio. Ciao.
1: Era Viaggio Vitale, un viaggio nella settimana trascorsa. Tutto e di più a cura di Francesco Vitale. Era Viaggio Vitale
4: 2005.
2: E Bob Sinclair ci regalava Love Generation.

0: si alza il sipario e inizia una nuova avventura. Benvenuti al cinema, o meglio a Cinema che Passione. Linea alla nostra redazione per la puntata di oggi.
1: Ma certo, linea a Luigi, Luigi Riccio da Napoli. Buongiorno Luigi.
2: Buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti, come sempre la nostra settimana di cinema. Questa settimana abbiamo due film, anche qui sempre diversi, lo sai che noi prendiamo sempre, certo, qualcosa di diverso. Sì. Stiamo col primo film che si chiama Pecore sotto copertura, un film con Hugh Jackman, parla di un pastore che viene assassinato, cioè Hugh Jackman, e le pecore dovranno scoprire chi è stato ad assassinare il loro pastore. Un film tra il trailer e la commedia, perché vedere delle pecore che parlano sempre è molto simpatico, questi film con gli animali che fanno da detective, fino a che non scopriranno poi la verità. È un misto fra i Minions e un film di listi, si può dire, però non è un film animato, ma è un film proprio con animali veri, soltanto che poi modificato, che sembra anche... Esatto, che sembrano che parlino. Questo è il primo film.
1: Sicuramente film, l'intelligenza artificiale ha fatto parecchio, credo.
2: Ma sicuramente CGI, intelligenza artificiale, ma normale, certo, anche quello. Tra i doppiatori c'è anche Ciro De Giacal, perciò diciamo, è un film molto strano per delle parti, ma molto divertente, dai. Poi abbiamo un film di Steven Spielberg, ritorna alla regia con un romanzo, The Long Walker, Strada facendo, vedrai, si chiama il film. Praticamente parla, è un thriller, l'horror, thriller horror, non ci sono mostri, ma praticamente parla delle persone che faranno una gara, per gente purtroppo disperata, gente che non ha lavoro, gente che è da sola. Quando più cammineranno una strada dritta, non si dovranno mai fermare per 5 giorni, 6 giorni se non erro, chi si ferma non succede che perde solamente, ma perde anche la vita. È un film molto strano.
1: Cioè, quindi camminare di continuo, senza fermarsi.
2: Camminare senza fermarsi per 331 miglia, senza una singola sosta, neanche per fare i bisogni. Prende infatti, un film molto...
1: Come si fa?
2: Ti dà molto pathos, sì, perché vedere queste persone, che chi cade a terra, certo, c'è il dramma, finito, perché ci sono persone dopo 2-3 giorni di camminata.
1: Ma come viene, perdonami, adesso sono curioso, come viene ucciso, uccisa, insomma, chi è?
2: Sparato, perché c'è una macchina dietro, che lì c'è due macchine che li seguono, ci sono donne e uomini dentro il gruppo, dovrebbe essere, diciamo, dovrebbe parlare quasi di gruppo, perché dovrebbe dare una mano, ma anche qui si noterà un po' poi la lotta contro la vita, che
1: caspita,
2: chi vuol vincere per forza.
1: Cioè, sono curioso, il titolo dicevi qual era?
2: Il titolo è in inglese, il film si chiama The Long Walker. In italiano poi l'hanno tradotto con La strada facendo, vedrai.
1: Ma lo vedremo con il titolo originale o tradotto?
2: Sì, il titolo è The Long Walk, scusatemi. Okay, e poi ci hanno messo un piccolo sottotitolo che è Strada facendo, vedrai. Ci dovrà essere il vincitore, ma ci saranno momenti molto drammatici, le famiglie che li guarderanno.
1: Ah, pure.
2: Sì, perché...
1: Beh, la famiglia si vede il proprio familiare, non so chi, insomma, cadere per terra, poi morto, ammazzato. Cioè,
2: è veramente tosto, terribile. Come film. Poi,
1: ma ci sarà un premio a questo, chi vincerà eventualmente?
2: Sì, apparentemente è un premio di vita,
1: in denaro,
2: si dice. Non solo quello, proprio di una vita diversa, perché sono un po' tutti disadattati, possiamo dire, chi è andato a fare questo.
1: Cioè, non ha nulla da perdere alla fine, magari.
2: No, diciamo, c'è nulla da perdere perché hanno le famiglie, però non hanno lavoro, vogliono una vita migliore, qualcuno che è stato in prigione, cioè è un po' un riscatto, però giustamente è un film
1: hai presentato dei film completamente mare e montagne, si dice
2: esatto, totalmente diversi
1: da vedere strettamente da adulti, questo secondo, o meglio, insomma, da chi, insomma, è il primo, possiamo vederlo in famiglia divertendoci anche un pochetto.
2: Quello è il classico fine settimana in famiglia,
1: assolutamente. Sì, ricordiamo il nostro Luigi che al Buonasera con Emanuele cambia abito e si traveste, diciamo così, si veste da esperto del paranormale. È un'anticipazione, Luigi.
2: Questa settimana parleremo di alcuni fatti come sempre, segreti del Vaticano, che si dice che nascondi uno dei demoni più pericolosi.
1: Sì. Wow. A proposito di questo, giusto, se ne approfitto, mi pare che il Pentagono abbia, è vero questa cosa, che abbia condiviso, abbia divulgato qualcosa.
2: Però da quello che si vede,
1: però sai, ho visto anche,
2: si deve andare più sulla tua fantasia,
1: ecco,
2: che
1: però realtà. Sai una cosa, io sono d'accordo su, adesso non mi ricordo, ho visto un video, non so se è un esperto, insomma una ragazza ha detto che praticamente gli extraterrestri alla fine mi sa che siamo noi, perché noi siamo sulla terra estranei nel convivere, insomma noi per camminare dobbiamo metterci qualcosa ai piedi, perché altrimenti le temperature non riusciamo a reggerle, il sole ci dà fastidio quando è troppo, il freddo, così via. Quindi gli extraterrestri siamo noi, gli animali sono diversi, se noi vediamo, no? Ci riescono,
2: quindi, sicuramente qualcosa. Saremo gli alieni di qualche altro,
1: infatti quando guardiamo le stelle noi viaggiamo, dice chissà. E va bene Luigi, questo è anche un bel argomento, grazie a te Luigi, ti devo lasciare perché il tempo stringe e noi ci sentiamo fra qualche giorno. Buonasera, grazie a te, ciao.
2: Okay,
1: Luigi,
2: un saluto a tutti,
1: ciao.
0: Cinema, che passione.
1: E Michael Jackson ci presentava Billie Jean.

0: 331-8280-843. 331-8280-843.
1: Ma sì, ma dai, 331-8280-843, questo è il nostro numerino per quanto riguarda i vostri messaggini WhatsApp, come quello che abbiamo ricevuto adesso. Da chi? Da Patrizia?
2: Buongiorno comandante, buongiorno a tutto l'equipaggio e buongiorno a questo aereo più pazzo del mondo. Questo è veramente molto molto matto come aereo. Un abbraccione a tutti da Patrizia di Bologna. Ciao.
1: Ciao Patrizia, è sempre un piacere sentirti con i tuoi messaggini. La nostra Patrizia, per chi volesse eventualmente al Buonasera con Emanuel, ce l'abbiamo dal vivo. Però mi mandano ancora un messaggino? Vediamo chi è questo, non lo so chi è, vediamo.
3: Un saluto a tutti gli abitanti dell'isola e al comandante da Massimiliano da Firenze.
1: No, lo vogliamo risentire perché c'è stato uno stacco, regia cara. Vai, vai, vai.
3: Un saluto a tutti gli abitanti dell'isola e al comandante da Massimiliano da Firenze.
1: Bene, Massimiliano, è sempre un piacere sentirti. Bellissimo.

0: buongiorno con Emmanuel, il programma che mi fa impazzire.
1: E vabbè, farà impazzire solo lui. Allora dunque, io volevo ricordare anche un qualcosa che accadrà tra un'oretta circa, no, tra un'oretta, non meno. Avremo due interviste. La prima intervista è anche diventato poi un amico. Io parlo di un autore, insomma, di un certo calibro, ecco, anche perché scrittore, compositore, paroliere, insomma, tutto e di più. Philippe Léon, grande, insomma, autore che ha scritto anche brani per La Grande Mina, Il Grande Celentano, La Grande Loredana Bertè e tanti altri, insomma, ecco, non sto qui ad elencare, ma stiamo parlando quindi, Ciao Philippe. Allora, più tardi l'avremo. Rimanete con noi anche perché lui lo intervisterò anche oggi, perché l'abbiamo fatto già tempo fa con un altro brano, con la nuova canzone Sei Diventata Nera, che secondo il mio parere piccolino sarà il tormentone dell'estate 26. Vogliamo fare un test? Vogliamo sentirla? Anche se noi già lo stiamo facendo, ma in questo momento è più ufficiale. Quindi state attenti, perché diventeremo tutti neri in questo caso. È la banda Leon, appunto, che lo rappresenta poi più tardi. Philippe Léon, vai regia!

0: questa sotto l'ombrellone, tra un bagno e l'altro, insomma, ci vuole, ci vuole. Filippo, più tardi lo avremo in diretta con noi, Filippo Leon, l'autore, il creatore della banda Leon. Regia, prego, vai, perché adesso fra poco avremo l'oroscopo della settimana, se non erro.
1: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.

0: Avvisiamo che i nostri assistenti di volo tra poco passeranno per la colazione. Per eventuali richieste speciali inviate un WhatsApp al 3318280843. Il comandante Emanuele vi augura un buon viaggio.
1: E viaggiamo tra i pianeti, viaggiamo tra le stelle, vediamo un attimo cosa diranno le stelle per questa settimana. Grazie Astroval.
2: Buongiorno da Astroval e con voi l'oroscopo della settimana. Ariete, amore, Venere continua a favorire la vita affettiva e facilita le intimità con il partner. Sareste molto aperti e disponibili al dialogo e alle sue esigenze. Lavoro. Sarete in grado di portare a termine una notevole mole di lavoro che da tempo giaceva sulla vostra scrivania. La vostra mente si aprirà a nuove idee per modificare e migliorare la vostra professione. Toro, amore, la fiamma della passione rimane accesa grazie ai tanti pianeti che vi guardano benevoli. Trascorrerete momenti davvero esaltanti accanto alla persona amata. Lavoro. Sicuri e dinamici affronterete ogni questione con lo spirito giusto. Riuscirete a seguire i vostri programmi senza molte fatiche e, se lo vorrete, potrete anche mettere in cantiere nuove idee. Gemelli, amore, Venere continua a darvi la giusta carica passionale che il partner apprezzerà moltissimo. Saprete coinvolgere la persona amata in mille avventure dalle tinte vivaci e ciò darà un nuovo vigore al rapporto. Lavoro. Dinamismo ed energia non mancheranno nei prossimi giorni. Saranno fondamentali per affrontare tutte quelle nuove iniziative che avete in mente da attuare. Cancro, amore, sarà una settimana altalenante a livello di umore, ma il vostro ottimismo e concretezza si faranno sentire e il partner apprezzerà moltissimo questo vostro stato. Lavoro. Sarete tentati di polemizzare con colleghi o superiori a causa di Marte dissonante, quindi dovete darvi una bella calmata e ragionare su cosa è meglio fare per la vostra carriera. Leone, amore, sarete sostenuti da Venere e Marte nel rapporto affettivo. Passione e generosità non mancheranno, anche se non vi sentirete audaci e spiritosi come al solito. Confidatevi con il padre che comprenderà e vi aiuterà. Lavoro. Anche se mancate di grinta, saprete affrontare con la giusta chiarezza mentale ogni tipo di questione, anche la più ostica, per riuscire a affrontare i problemi del lavoro. Vergine, amore, sarà doveroso non sottovalutare i sentimenti del padre perché potreste essere tacciati di menefreghismo. Dovete mostrarvi più affettuosi e capaci di ascoltare le sue esigenze. Lavoro. Sarete in grado di muovervi con estrema abilità tra i tantissimi impegni e ciò vi renderà orgogliosi di voi stessi. Potrete anche trovarvi di fronte a un'occasione inattesa. Coglietela al volo perché promette guadagni extra. Bilancia, amore, vivrete momenti molto romantici e indimenticabili accanto alla persona amata. Nei prossimi giorni lasciate fuori dalla porta le noie lavorative e godetevi le gioie dell'amore. Lavoro. Continua il periodo poco soddisfacente in campo professionale. Marte, Saturno e Nettuno ostili non vi rendono le cose semplici, quindi evitate di mettere altra carne al fuoco, concentratevi al massimo e cercate di smaltire alla svelta i sospesi. Scorpione, amore, sarete in grado di consolidare il rapporto grazie alla vostra capacità di comprendere le esigenze della persona amata. Nei prossimi giorni potrete vivere momenti dalle tinte accese. Lavoro. Dovrete fare attenzione a non rovinare i rapporti con colleghi o collaboratori. La voglia di contraddire e criticare tutto ciò che dicono o fanno gli altri sarà molto forte. Sagittario, amore, potreste sentirvi più irritati e scontenti del solito a causa di una Venere dissonante. Certe problematiche all'interno della coppia potrebbero venire a galla anche se la vostra unione è molto consolidata. Lavoro. Lucidità mentale e concretezza non mancheranno nei prossimi giorni. Sarete in grado di portare a termine alcuni sospesi che vi stavano togliendo il sonno. Capricorno, amore, sarete più carichi del solito e la voglia di avventura si farà sentire. Se siete in coppia, coinvolgete la persona amata in questi vostri desideri e non ve ne pentirete. Lavoro. Qualche piccolo contrattempo potrebbe verificarsi e ciò potrebbe procurarvi uno stato d'ansia non indifferente. Per evitare eventuali rimproveri, stilate un programma con le priorità e attenetevi a questo. Acquario, amore, la vita affettiva sarà più che soddisfacente. Il rapporto con la persona amata si consoliderà grazie alla vostra capacità di ascoltare di più e parlare di meno. Lavoro. dovrete evitare di impegnarvi in nuove situazioni lavorative, soprattutto se conoscete poco la materia, perché degli imprevisti potrebbero uscire all'improvviso. La mente non è lucida, quindi fate attenzione alle tentazioni che spesso vi appariranno chiare, ma non lo saranno. Pesci, amore, sarete più critici del solito e ciò potrebbe innervosire la persona amata. Evitate le accuse di assenteismo, non saranno valide per la persona che vi sta accanto. Dovreste essere voi a farvi un bel esamino di coscienza e verificare chi è il più assente dei due. Lavoro. Vi sentirete distratti e poco comprensivi nei confronti dei colleghi o collaboratori e ciò potrebbe far scaturire diatribe che non portano a nulla. Evitate. E con il segno dei pesci, cari amici, abbiamo terminato. Alla prossima settimana, un sorriso da Astral.
3: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro.
4: 1990.
1: E i Pet Shop Boys ci regalavano Boing Boing.

0: Non può. Ed eccoci qua dopo l'oroscopo, come sempre abbiamo le chicche con la nostra esperta astrologa. Ribongiorno Val.
1: Ribongiorno a tutti quanti.
0: Eccola qua.
1: E spero che abbiate un po' di sole oggi.
0: Ma non lo so, è difficile perché secondo me un po' l'Italia è un po' con la copertina, come si dice, è un po' leggera.
1: Esatto.
0: Vabbè, sì, comunque,
1: infatti,
0: spero che a noi ci interessa che le stelle.
1: No, noi ieri sera ci siamo presi un bel temporale, sì, di quelli brutti, ma va bene così. Insomma,
0: ecco. Dai. Vabbè, dai, comunque l'importante è che le stelle. Vediamo un attimino cosa dicono le chicche. Vai,
1: sì,
0: Val.
1: Partiamo subito con l'Ariete. Allora, gli amici dell'Ariete avranno un entusiasmo alle stelle grazie ai pianeti dell'amore che li guardano solidali. L'unico consiglio che possiamo darli è dare a questi nativi è rilassatevi e godetevi le gioie dell'amore, il resto può attendere. Per quanto riguarda gli amici del Toro, pronto? Pronto?
0: Sì, ti sento bene, ah, vai, sì. Val. Ok.
1: Sì. Per gli amici del Toro sarete dinamici non solo a livello fisico ma anche mentale. Le vostre idee saranno da

0: prendere in grande considerazione perché potrebbero portarvi il successo. Passiamo ai gemelli, iniziative da prendere senza pensarci troppo. Non dovete attendere che qualcuno o qualcosa vi tocchi, dovete essere voi a fare il primo passo, sia in amore che nel lavoro, dovete dare di più. Per quanto riguarda il cancro, pazientate, state superando lentamente le avversità che il cielo aveva messo sul vostro cammino. Ci sono e tra non molto l'azzurro del cielo sarà totale, dovete soltanto avere tanta pazienza. Per quanto riguarda il leone, poche idee e poca voglia di fare, sarà una settimana pigra per molti nativi che non riusciranno a rendere come di consueto, ma non è nulla di preoccupante, avete soltanto bisogno di riposo, fatelo. Per quanto riguarda la Vergine, combattivi ma anche molto esigenti, fate solo attenzione perché potrebbe essere una cosa un tantino grave, ottimo invece il vostro impegno sul lavoro. Attenzione alle occasioni che dovrete afferrare al volo, perché passeranno, ma passeranno velocissime queste occasioni. Per quanto riguarda la bilancia, romantici come non mai, potrete trascorrere momenti davvero speciali con il padre, e visto che sul lavoro renderete poco o nulla, concentratevi di più sulla coppia e la vita vi sembrerà meravigliosa. Per quanto riguarda lo scorpione, energie in calo, quindi evitate di sprecare gli eventi che alla fine non renderanno nulla sia in amore che nel lavoro. Dovete optare per tutto ciò che vi porta positività e anche, diciamo, del guadagno per quanto riguarda il lavoro. Passiamo al Sagittario. Irritati e scontenti di come vanno le cose nel rapporto, sarà il caso di confidarvi con il padre, che vi aiuterà a schiarirvi le idee. Per quanto riguarda il Capricorno, energie eccellenti, sarete in grado di raggiungere con estrema facilità alcuni obiettivi. Fate solo in modo di non stancarvi troppo, anche voi ogni tanto dovete dormire. Per quanto riguarda l'Acquario, amore al top grazie ai pianeti dell'amore che vi guardano strizzandovi l'occhietto. Approfittate di questo periodo molto positivo e rilassante tra le braccia della persona amata. Per quanto riguarda infine i pesci, l'ultimo segno dello zodiaco, critici e un tantino antipatici, sarete in grado di offendere chi vi sta accanto, quindi controllate le parole. Non siete gli unici ad avere il senso della ragione.
1: Bene, bene, bene. Quindi con i pesci come sempre si conclude. Ricordiamo Val, www.astroval.it per avere anche quello personalizzato, perché questo è sempre quello generico, no?
0: L'oroscopo. Esatto, ecco. Esatto.
1: Ok, quindi ricordiamo www.astroval.it.
0: Sole sul segno solare.
1: Certo, certo. Bene, Val, perfetto, ti lascio alla tua Sardegna, che il clima non è che proprio dei migliori, insomma, non ti invidio quest'oggi perché è simile un po' al nostro, quindi, ci sarà la prossima.
0: Oggi, oggi da stare a casa con le finestre chiuse.
1: Sì, sì, sì. Bene, Val, un abbraccio, ci sentiamo. Ciao.
0: Ciao, arrivederci.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.

Alan Walker Styles, Shara, Let You Love, questo è il pezzo che stiamo ascoltando. E io volevo ricordare, ne approfitto subito, perché tra un'ora avremo un'intervista, quindi la seconda intervista dopo la Banda Leon, avremo praticamente Katia Zaia con il suo ultimo lavoro dal titolo Virale 2.0, dove lei dice che un messaggio semplice e potente, l'amore è un linguaggio universale, quindi è un qualcosa che si trasmette molto molto bello. Allora andiamo a ascoltarlo nel frattempo, così ci prepariamo. Virale di Katia Zaia.

0: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: Buongiorno con Emanuele. Adesso, spazio alla ricetta della settimana, a cura della docente di cucina, Rita Monastero.
2: E apriamo questo portone perché c'è la nostra Rita Monastero. Buongiorno, lady.
3: Buongiorno, buongiorno caro Emanuele, buongiorno amici che ci ascoltate.
2: Beh, bene, bene. Quindi dalla TV alla radio, un salto, zac, giusto?
3: Un attimo proprio, un attimo.
2: Un attimo. Allora, oggi cos'è che ci prepari con questa situazione meteorologica? Non è che sia proprio eccellente. Sì.
3: Allora, dai, oggi parliamo di moussaka. Non ne abbiamo mai parlato in tanti anni di collaborazione. Mi sembra non vi abbia mai dato la ricetta della moussaka.
2: No,
3: tutti.
2: Mi pare di no.
3: Tu sai cos'è?
2: No, non lo so. Okay. No, non lo so. Magari mi preparavo sapendolo, ma non ho idea di cosa sia, scusami la mia.
3: Okay. Allora, la moussaka è un piatto tipico greco, è uno dei piatti rappresentativi della Grecia. E naturalmente io sono molto legata alla Grecia perché è molto vicino al Salento, come sai, no? Mm-hmm. Io sono salentina, certo. Dalle coste di Lerma. Due o tre ore credo si raggiungono le coste della Grecia, e in certi punti di Santa Maria di Leuca, quando tu sei sulla litoranea, il telefonino squilla e ti dice benvenuto in Grecia. Quindi questo per farti capire quanto siamo vicini. È un piatto, poi la cucina greca, guarda, è molto mediterranea, è molto simile alla nostra. Praticamente immagina che è una specie di parmigiana di melanzane, però fatta con la carne macinata, è molto gustosa. Allora, procuratevi, diciamo, tre belle melanzane, io le sbuccio parzialmente, poi le affetto sottili, le lascio un po' asfuggire l'acqua sotto sale, e poi le sciacquo, le strizzo bene, le infarino e le friggo senza uovo, così semplice. Mi preparo un ragù. Per fare questo ragù inizialmente si usava il macinato di agnello, però loro adesso, anche per venire incontro alle esigenze di tutti, perché quello non è un macinato che piace a tutti, loro stessi usano il macinato di manzo. Io uso il macinato di manzo anche perché è più leggero. E allora vi procurate 500 g di macinato di manzo, una bella cipolla, tagliate finemente la cipolla, la mettete in una padella, larga padella, con dell'olio di oliva, e la fate andare piano piano fino a che non diventi traslucida, come dico sempre, un po' trasparente. Dopodiché insieme alla cipolla mettete anche una bella foglia di alloro, mi raccomando, perché quella è proprio indispensabile. Dopodiché buttate giù la carne macinata e la sgranate velocemente in modo che non coaguli, sai, con il calore, e la portate a cottura. Che guarda, un cucchiaino di concentrato di pomodoro, perché questa è una cosa che mi arriva dalla mia nonna napoletana, che metteva ovunque un cucchiaino di concentrato, e ci sta bene. E poi a questo punto che cosa dovete fare? Dovete portare a cottura questa carne, che deve essere asciutta, diciamo, alla fine, una specie di ragù bianco che deve risultare abbastanza asciutto. Se vedete, vi do un consiglio, se avete usato l'agnello magari, comunque la carne, sai, a volte ha un sapore un po' troppo evidente, a quel punto sfumate con un goccetto di vino. Io lo faccio, mi piace, indipendentemente dal tipo di carne che sto utilizzando. Okay. E basta, e mi faccio anche una bechamel densa, mezzo litro di bechamel, quindi dovrei mettere 50 di farina per una bechamel soda, ma io ne metto di meno, ne metto 30 grammi di farina. Metto 50 g di burro, faccio sciogliere tutto insieme e poi sul fuoco, sempre mescolando, diluisco con 500 ml di latte, metto il sale, la noce moscata e un po' di parmigiano ed è finita lì. Deve addensarsi, rimarrà però più lenta di quella abituale. Compongo il piatto, le melanzane le ho fritte, quindi sulla base di una pirofila le melanzane fritte ricopro con questo macinato e a strati alterni melanzane e carne, finché non finisco. Ultimo strato ricopro con la besciamella, una spolverizzata di parmigiano che in Grecia usano abbondantemente, e basta, va nel forno a 180 gradi per 25-30 minuti, considera che è tutto cotto. Però io all'inizio metto dentro il forno con la carta d'alluminio, dopodiché la levo, sì, e gli ultimi 5 minuti la lascio libera, così si dora anche un po' la besciamella. Wow. È buonissimo, buono. Gusta tiepida, fredda, mangia come te pare, basta che
2: in ogni momento, in ogni caso, temperatura insomma non ha importanza. E ricordiamo, sì, ricordiamo di nuovo il nome, che è un pochino come si
3: moussaka.
2: Moussaka.
3: Sì. Okay, guarda, è veramente buonissima. Buono. Poi molti nostri amici sono convinta che già la conoscono.
2: Sicuramente, magari non vuol dire che io adesso il moussaka non conosca, però può anche darsi che l'abbia sentito, però in questo momento mi viene questa cosa che non...
3: Vabbè,
2: non...
3: tu comunque studia.
2: Sì, devo studiare un po' di più, hai ragione. Senti, questa ricetta la troviamo? Nei tuoi
3: libri? No, non la trovate nei miei libri, perché io non ho ancora mai scritto.
2: Hai visto? C'è la colpa, non è che è mia. Se io mi metto a studiare sui tuoi libri e non lo trovo, cioè non è che adesso, ecco.
3: Corrente mamma, mica mo devi leggere i suoi libri di vita monastero.
2: No, se non erro, fammi ricordare che 13?
3: 13.
2: Sai perché me li ricordo? Come gli apostoli, 13. Ecco.
3: Hai capito, invece io sai perché amo il 13? Perché io sono nata di 13.
2: Ah pure, caspita.
3: Sì, è il mio numero portato per fortuna.
2: Il mese lo possiamo sapere, non me lo ricordo, non ho guardato.
3: Giugno.
2: Ah, è vero, va bene, perfetto. Beh, sei estiva, insomma, ecco, sei nel periodo bello.
3: Sì.
2: Va bene, Rita, questa settimana come sempre in TV?
3: Come sempre, una mattina in fine trasmissione con la gara di cucina.
2: Bene.
3: Sei conduttore.
2: Perfetto, grazie Rita, un abbraccione.
3: Grazie,
2: ciao.
3: A te, un bacione.
2: Ciao.
1: La ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
4: 1978.
2: E Julio Iglesias ci regalava Restiamo ancora insieme.

Gli assistenti di volo del Buongiorno con Emmanuel vi augurano ancora una fantastica mattinata e un buon viaggio da me, Jennifer Lopez.

We Are Still Alive, pezzo molto bello. A proposito c'è The Area, un brano che diciamo ci fa anche volare, almeno questo lo sento io. Che poi il buongiorno con Emanuele, così d'altronde anche tutti i miei diciamo programmi dagli ultimi 50 anni a questa parte. Diciamo che sono anche fatti in un certo modo, no? Per farci un attimino fantasticare, ecco. Che lo scopo poi della radio è così. Nasce la radio anche per questo. Adesso la radio è anche TV, che non c'entra nulla, però io condivido sempre il modo di comunicare così, perché lascio quindi a voi l'immaginazione libera di questo meraviglioso volo virtuale, perché appunto non è che sia veramente un volo, si sente un po' tutto l'atmosfera, quindi decoliamo. C'è anche la Jennifer Lopez che ci dà una mano. Ringrazio la regia ovviamente per aver convinto la I a farlo. Bene, allora 331 82 80 843, 331 82 80 843, questo è il nostro contatto ufficiale per i vostri messaggi sia vocali che di testo. Prossimo appuntamento lo vogliamo ricordare, certo, abbiamo un altro direttore dopo il nostro inizio con Francesco Vitale di Italia Stampa. Avremo tra poco Dario Bordet di 24 ore news, ragazzi, una rivista mensile, potete dare subito un'occhiatina in rete, 24 ore news. Dario Bordet, direttore appunto, dove avrà come sempre il suo ospite. Lui lavora 360

Madonna con I Feel So Free. Questo è l'ultimo suo lavoro, uscito da pochissimo, freschissimo direi. Allora, meno di un minuto, e ci collegheremo con Dario Bordet, 24 ore news. Rimanete con noi perché la trasmissione è ancora a metà, quindi abbiamo ancora tante proposte, come l'intervista che avremo con la banda Leon e poi dopodiché ancora un'altra intervista con Katia Zaia. Rimaniamo, come si dice, in volo.

0: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuel.
1: La vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
2: Noi non usiamo magie, usiamo soltanto semplicemente un telefono, eccolo qua. Buongiorno Dario, eccolo qua.
3: Buongiorno a te Emanuel, buongiorno a tutti i nostri navigatori. Dalle Alpi al mare, oggi ci troviamo in Puglia, esattamente a Manfredonia.
2: Che salto!
3: Oh, che mondo,
2: hai fatto
3: che
2: un
3: bel
2: salto,
3: vivere
2: hai fatto un
3: parti.
2: Salto enorme, dal come si dice, dal piumino al costume quasi, da bagno.
3: Ecco appunto. Vabbè, ma sono qui per parlare di territorio, di identità, di futuro. Tre parole, insomma, un'unica direzione. Oggi parliamo di chi trasforma il luogo.

0: Many street preachers, if you tolerate this, your children will be next. È sempre bello questo pezzo quando passa per radio, diciamo la verità, quando lo senti, io quando lo sento, vabbè, la radio lo facciamo anche noi, quindi giusto, Franklin, lo zio Frank, sì, annuisce, e lo abbiamo fatto anche noi, però dai, l'unica cosa che inquieta è il titolo, perché, allora, lasciatemi dire, se questo pezzo è bello che mi fa accapponare la pelle, figuriamoci il titolo, cioè, if you tolerate this, your children will be next. Cioè praticamente se tolleri questa cosa i tuoi figli saranno i prossimi, ma questo è da minaccia vera e pura, proprio una minaccia non proprio tanto velata, diciamo così, passatemelo questa cosa, perché insomma con questo supporto musicale che la canzone ha lo fa passare un po' in secondo piano, diciamo, dai. Sì, ma comunque non potevano trovargli un titolo un pelino diverso, non dico del tutto, ma un pochino diverso.
1: Weekend. Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Alla fine io penso che il titolo della canzone che abbiamo ascoltato in preapertura, i Manic Street Preachers, lo abbiano voluto tenere così, no? Un po' come i sarti quando vai a farti fare una camicia su misura. È vero o no? Benvenuti in Pop Up Weekend.

Qui siamo nel 1977, questa era Just the Way You Are, una canzone che Billy Joel ha preso, diciamo, è stato ispirato da un altro pezzo di Frankie Valli intitolato Ragdoll, dove alla fine di quel pezzo, insomma, ci sono dei cori che citano la frase per la quale poi Billy Joel ne ha fatto il titolo, appunto Just the Way You Are, e che a sua volta è stata fonte di ispirazione anche per Uptown Girl, che lo stesso artista americano ha pubblicato 6 anni più tardi. Vedi le ispirazioni quanto sono importanti, caro il mio Franklin, lo sono in tutti i campi a dire il vero, no? In tutti i campi, insomma, in cui noi ci dibattiamo, musica compresa, ovviamente. Siete all'interno di Pop Up Weekend, dove tra poco Jessica Donadio arriverà con i suoi consigli di viaggio, anzi appunti di viaggio, quindi prendete nota per accompagnarvi fino a quel momento. Adesso vi faccio sentire un altro grande pezzo firmato da Jerry Rafferty, questa era Baker Street.

0: Shala Dance, una canzone che ti mette di buon umore questa, veramente. Poi se l'ascolti in macchina mentre devi fare un viaggio ti passa il tempo che non te ne accorgi. Bravo Gigi Dag, ritrovato all'interno di Pop Up Weekend, dove a proposito di viaggi ora in arrivo c'è Jessica Donadio con Globetrotter.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Nel nostro spazio di Globetrotter con me Jessica Donadio ce ne andiamo a Malta e diamo qualche curiosità. Per esempio, sapete che non è un'isola, sebbene venga spesso definita un'isola, Malta è un arcipelago, lo compongono oltre 15 isole di cui solo due sono abitate. La prima è Malta, che dà il nome allo stato, e la seconda è Gozo. Una Valletta, capitale dello stato di Malta, si chiama proprio così, ha un'estensione inferiore ad 1 chilometro ed è la più piccola capitale d'Europa. La capitale dello stato di Malta è appunto questa, la Valletta, che ha assunto questo ruolo nel 1571, quando la sede del Gran Maestro dei Cavalieri Ospitalieri venne trasferita da Forte Sant'Angelo, nella città di Vittoriosa, al palazzo del Gran Maestro per volere di Pietro del Monte, successore di Jean de la Valette. E poi ancora un'altra curiosità, la parola Malta ha origini greche, deriva da melite, che significa dolce, ed è stato scelto come nome per l'isola a causa della forte presenza di api che ai tempi della fondazione della città abitavano numerose zone dell'arcipelago, producendo un miele prezioso. Anticamente l'isola di Malta, l'intera isola di Malta, era fortificata con mura e torri. Queste ultime in particolare erano disseminate per l'intero perimetro in modo da garantire massima protezione del territorio e della popolazione. Infine, il popolo maltese è molto devoto e la comunità religiosa si è rafforzata ulteriormente sotto il governo dei Cavalieri di Malta, che costruirono un gran numero di chiese.
0: Ho sempre avuto un debole per i Cavalieri di Malta, a dire la verità, cara Jessica. Ancora oggi a Malta e dintorni si possono vedere, come appena detto, forti acquedotti, torri, per non parlare di chiese e cattedrali. Grazie a Jessica Donadio quindi per questi spunti, anzi per questi appunti di viaggio, direzione Malta, che non dista molto dall'Italia, 1 ora e mezzo da Roma e 2 da Milano. Grazie Jessica.

0: Notturni.
1: Malika Ayane, Animali Notturni, pezzo che arriva direttamente dall'edizione di Sanremo di quest'anno. Lei che con il suo pop d'autore è sempre un piacere ascoltarla, no? Un'artista che è passata dalle voci bianche ai vertici delle classifiche mondiali senza mai smarrire quel tocco di raffinatezza e mistero, lasciatemelo passare, che caratterizza proprio la sua persona. Malika Ayane, che firma questa canzone insieme ad altri autori, soprattutto con Edwin Roberts, autore di cui si è già servita in passato per altre canzoni come Senza fare sul serio, con questa punta di jazz, genere dal quale Malika Ayane arriva. Malika Ayane ascoltata oggi in Pop Up.

Let's Start Dance, Bo Hannon. Che personaggio questo qua, eh? Pensate che aveva iniziato da giovanissimo a suonare la batteria nella band di Stevie Wonder durante i suoi concerti, ma c'era un piccolo particolare che lo vedeva protagonista, e questo particolare era che lui praticamente suonava sì la batteria nella band di Stevie Wonder, ma non andava mai nello studio per le registrazioni dei pezzi. Lì c'erano degli altri musicisti e comunque, nonostante fosse un musicista emergente, Bo Hannon era nel gruppo della Motown, e questo ha fatto la sua fortuna, perché insomma lui accompagnava diversi musicisti in giro per il mondo che appartenevano a quella famosa etichetta. Stevie Wonder ad ogni modo lo ha sempre considerato un po' come il suo alunno e gli ha fatto da maestro, e che maestro, eh? Poi vabbè, Bo Hannon con il passare degli anni si è confermato sì come batterista, ma ha anche suonato in pezzi di genere come il funk, la disco music, insomma musica di alta qualità. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, stiamo arrivando alla fine della nostra prima ora, ma prima che tutto accada vi faccio sentire una firma italiana, e che firma? È Zucchero.

Zucchero, è un peccato morire a chiudere la prima ora di Pop Up Weekend, ma tranquilli perché ce n'è un'altra che ci aspetta con tanta altra grande musica, quindi rimanete lì.

Allora, una volta per tutte mettiamoci d'accordo, dai, che tipo di priorità vogliamo dare nel weekend? 3 giorni di assoluto riposo oppure fare tutte quelle cose che non abbiamo fatto durante la settimana? Qualunque sia la vostra priorità, e beh, noi siamo qui con la musica, è tutto chiaro? Allora ripartiamo, dai, e lo facciamo con...

Non è mai facile provare a raccontare in un pezzo un personaggio come Prince, non che sia impossibile, intendiamoci, ma la ricchezza della sua produzione musicale, la vastità del suo repertorio, le sue tantissime, innumerevoli capacità espressive ne hanno fatto un artista al quale non è mai facile fare, diciamo, un riassunto in tre parole, no? Cioè, dimmi qualcosa su Prince, e beh, qua, non ci basterebbe il tempo che ci hanno messo a disposizione. Ci vuole solo la musica, ed oggi tra i tanti esempi che ci ha lasciato questa Cream ha sicuramente alzato il livello di questo nostro fine settimana, a livello che si alza adesso in modo altissimo se pensiamo anche alla musica che il maestro ci ha regalato, musica piena di emozioni, suoni, colori, molte riflessioni, come Franco Battiato, è ovviamente a lui che sto pensando e di cui sto parlando, era abituato a produrre, e il centro di gravità permanente ne è una grande testimonianza, e sì, è lui, il grande Franco Battiato all'interno di Pop Up Weekend.

e di una grande voce come quella di Tony Hadley, voce che è ancora così, come ai vecchi tempi, una forza della natura. Tony Hadley che prosegue il suo tour chiamato An Englishman in Italy, proponendo del suo nuovo materiale e ovviamente anche le canzoni che cantava insieme agli Spandau Ballet. E allora vi butto lì un paio di date, dai, ma sì, a giugno per esempio Tony Hadley sarà a Monforte d'Alba in provincia di Cuneo all'Auditorium Orzoschi e poi due date a luglio a Montecatini Terme il 6 e a Cervia il 15. Ho parlato di concerti, c'è una pagina più estesa ovviamente che li riguarda, condotta da Jessica Donadio, presenza costante nel nostro programma e bella, io aggiungo. In arrivo tra poco, ora vi faccio sentire invece un pezzo che caratterizzò la metà degli anni 70 e degli Earth, Wind & Fire, si chiama Set.

Beh, questo è uno di quei facili esempi di canzoni fatte appositamente per avere un successo immediato. Diciamo, prendi un sound, no, di quelli lì, di quei classiconi italiani che andavano negli anni 60, ci metti un testo semplice ed il successo arriva subito. La Dolce Vita, Tananai, Fedez e Mara Sattei con un tormentone di 4 anni fa, ascoltato qui in Pop-Up Weekend, dove ora in arrivo c'è una novità firmata da Biagio Antonacci. In attesa che esca il suo nuovo album, ci ascoltiamo questa You and Me.

Eh beh, ci ascoltiamo anche il solco finale di questo disco, Zio Franklin, con questo titolo in inglese, poi You and Me, nuovo singolo per Biagio Antonacci. Una scelta insolita, a dire il vero, per un autore che ha sempre scritto in italiano, no? Ad ogni modo c'è in arrivo un nuovo album, un nuovo lavoro atteso per questo 2026. La data precisa non la conosciamo ancora, ma il titolo dell'album sì, è Unplugged 2026, vedi? C'è sempre qualche traccia di inglese nel nuovo lavoro di Biagio Antonacci. Album che sarà seguito da un tour totalmente in versione acustica che lo porterà in quattro luoghi d'eccezione del nostro paese, come il Teatro Greco di Tindari a Patti in provincia di Messina, l'Anfiteatro Romano di Lucera in provincia di Foggia, l'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera in provincia di Brescia e il Teatro Grande di Pompei in provincia di Napoli, dove si fermerà per una decina di giorni per ogni location. Mica male cantare nello stesso posto per quasi due settimane, a cui faranno seguito altre 36 date per un totale di 40, quindi assolutamente da non perdere. Biagio Antonacci, ascoltato oggi all'interno di Pop Up Weekend con il suo nuovo singolo, era You and Me, mentre ora in arrivo c'è Tom Gregory e i suoi Fingertips.

Tiziano Ferro e Giorgia è uno di quei duetti di peso, quello che unisce questi due artisti che raccontano le cadute e i successi di una superstar. Questa è una canzone inclusa nell'ultimo album di Tiziano Ferro, dove ha un sacco di pezzi con dei featurings davvero importanti. Ora cambiamo genere e vi riporto agli inizi degli anni 90, che ci hanno regalato un sacco di successi come questo di Tom Petty and the Heartbreakers con Mary Jane

0: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
1: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
2: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend, Milano.
3: On the wall, talk to watches on the wrist. It's the moments we relive. It's the moments like this. When it's time to get ill, we be so ahead of time. It's the moments we achieve. Best believe it's the moments.

Tourists, I only want to be with you. Questi sono i Tourists, praticamente Annie Lennox e Dave Stewart prima di diventare gli Eurythmics. Ma sai quante band o artisti hanno cambiato il nome, no, del loro sodalizio a carriera in corso, oppure il nome d'arte se parliamo di artisti? Ce ne sono tantissimi. Potrebbe essere un argomento da trattare nel prossimo fine settimana, sì, perché i Tourists hanno chiuso il numero di Pop-Up Weekend per questo fine settimana. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito, siete stati in tanti a condividere insieme a noi i grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin, che di questo programma ha curato la parte tecnica, a Jessica Donadio per i suoi interventi in voce. Io sono Ernesto Gandini e vi aspetto qua fra 7 giorni esatti.

tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica Top 20. Le 20 canzoni più cliccate e scaricate sul web. Conducono Max Fuochi e Silvia Dini. Music Direction.

System. Con l'attenuarsi del protezionismo buy local, i consumatori cinesi ricominciano a investire in marchi internazionali. In particolare, dopo una fase di entusiasmo patriottico, ora si pondera con maggiore attenzione il rapporto qualità-prezzo. Recentemente una trentenne ha scelto Uniqlo, parte del gruppo Fast Retail & Co. e ha speso $150 da Gap, Inc., definendolo così chic in questo momento. Questo approccio segna un cambiamento iniziale in tutta la Cina, dove alcuni marchi di fascia media precedentemente penalizzati dalla preferenza per i prodotti locali a causa di tensioni geopolitiche stanno riconquistando i loro clienti. I dati di Big One Lab mostrano che Gap, Zara e Mango hanno registrato una crescita di oltre il 30% nel 2025 su piattaforme e-commerce come Tmall, invertendo precedenti tendenze negative. Gap ha visto un incremento dei ricavi superiore al 20% dopo l'acquisizione di Baozun Inc. nel 2022 e ha raggiunto la redditività. Mark Tanner, CEO di China Skinny, ha notato che i consumatori cinesi stanno diversificando le loro scelte, creando opportunità per i marchi stranieri. Inoltre, nel 2024, Gap, Zara, Uniqlo e H&M hanno ridotto gli sconti con un aumento delle vendite di articoli con oltre 200 yuan su Tmall. Con l'attenuarsi della crescita economica, gli acquirenti sono diventati sempre più pragmatici, scegliendo i prodotti in base a design, qualità e legame emotivo, piuttosto che al paese d'origine. Il successo globale di marchi cinesi come Pop Mart, International Group e BYD Co. ha ulteriormente ridotto la diffidenza verso i marchi stranieri. Nel frattempo, Gap ha sfruttato la sinergia tra il suo marchio e il know-how locale, gestendo circa il 70% del design e produzione in Cina, con cicli di rifornimento di 2 settimane. Una felpa esclusiva per la Cina ha avuto grande successo esaurendosi rapidamente. I rivenditori globali stanno adottando design e marketing per il dinamico mercato cinese. Utilizzando piattaforme come Douyin e Tmall, Gap ristruttura il suo negozio di Shanghai mentre Zara apre un nuovo flagship sulla Wynyard Road. Uniqlo, Mango e H&M non hanno risposto alle richieste di commento sulle vendite in Cina. Inditex ha dichiarato di non divulgare dati relativi ai singoli mercati. I dati sulle vendite suggeriscono anche un consumo più selettivo. Mentre Anta ha mantenuto una crescita costante, l'espansione del concorrente Li Ningco è rallentata a percentuali a cifra singola rispetto ai ritmi a doppia cifra di qualche anno fa. Urban Revivo, concorrente diretto di Zara e H&M, ha visto la crescita rallentare rispetto al periodo 21-23, che ha segnato l'apice del nazionalismo. Nel settore beauty, Floraris, il maggior venditore di cosmetici su Tmall nel 2021, è sceso dai primi posti, mentre marchi stranieri come Yves Saint Laurent, Chanel e NARS ora dominano il mercato. Tuttavia, i rischi rimangono. L'epoca della rapida crescita della Cina è finita e, sebbene i marchi locali siano spesso più veloci nel portare prodotti sul mercato, le imitazioni più economiche stanno acquisendo sempre più terreno tra i consumatori attenti al budget. Sebbene il

0: Nazionalismo possa non essere il criterio principale di scelta, potrebbe riemergere con l'intensificarsi delle tensioni geopolitiche, specialmente tra Stati Uniti e Giappone. La ripresa è decisamente disomogenea. I brand di fascia media mostrano segni di recupero, mentre i marchi di abbigliamento sportivo premium mostrano resilienza. Sebbene i principali gruppi di lusso abbiano affrontato una domanda contenuta negli ultimi anni, ad aprile LVMH ha riportato risultati sorprendenti nella regione che include la Cina, mettendo in evidenza il boom durante la stagione degli acquisti per il Capodanno lunare. I marchi internazionali devono collaborare con partner locali per affrontare il dinamico mercato cinese, cercando modelli di business ibridi. Attualmente siamo in una terza fase caratterizzata da pragmatismo e guerre dei prezzi, che favoriscono il coinvolgimento di partner cinesi più veloci nel tradurre le tendenze locali in sviluppo dei prodotti e nella definizione dei prezzi. Gli operatori locali, a loro volta, possono capitalizzare su marchi affidabili e consolidati. Altre multinazionali occidentali come Starbucks, Burger King e Texas Chicken stanno seguendo l'approccio ibrido di McDonald's e Yum China, affidando operazioni a partner locali. I giganti del fast food hanno avuto successo in Cina introducendo cibi americani. Nel settore automobilistico i produttori cinesi guadagnano terreno, poiché gli automobilisti percepiscono che la loro tecnologia per veicoli elettrici siano superiori, non per motivi di nazionalismo, e tendono ad avere prezzi più competitivi. I produttori globali di auto a benzina mantengono la loro quota di mercato anche in Cina. Un pragmatismo orientato al prezzo ha sostituito l'onda di sentimento nazionalista, che aveva portato milioni di consumatori a scegliere marchi locali. Questa è una buona notizia per i marchi globali e i loro partner locali, poiché i cinesi risparmiano di più e spendono con cautela, focalizzandosi sul valore piuttosto che sull'origine del prodotto. Grazie per averci seguito. La nuova puntata di Moda Lifestyle, dove abbiamo esplorato le dinamiche del mercato della moda oltreoceano con un focus particolare sulla Cina. È chiaro che il panorama continua a evolversi, offrendoci spunti di riflessione e opportunità da cogliere. Continuate a seguirci per restare sempre aggiornati sui trend globali e scoprire nuove storie di innovazione e successo nel mondo della moda. Da parte di tutto il team di Moda Lifestyle, un caloroso saluto e alla prossima puntata. E come sempre, restate sintonizzati.
1: Avete ascoltato Moda e Lifestyle con Raffaella Manetta.

I 5 sub italiani morti alle Maldive, riprese le operazioni di recupero degli altri corpi. Per gli inquirenti l'immersione è stata effettuata a una profondità non consentita. Dopo l'incontro con Xi, Trump spaventa Taiwan. Non faremo 15.000 chilometri per andare in guerra, dice il presidente americano. Taipei replica, siamo una nazione indipendente. Gli Stati Uniti sarebbero pronti a riprendere il conflitto in Iran. Pezeshkian scrive al Papa, le nazioni contrastino le richieste americane. Prorogata di 45 giorni la tregua in Libano. Dopo 3 giorni di pesanti attacchi russi, Zelensky minaccia rappresaglie contro l'industria petrolifera di Mosca. Viaggio discreti G24 nell'estrema destra ucraina. Omicidio di Bakary Sacco a Taranto, indagato per favoreggiamento il barista da cui la vittima cercò rifugio. Oggi l'interrogatorio del 22enne è fermato giovedì scorso. Madre e figlia avvelenate a Campobasso, gli inquirenti a caccia di una persona nascosta dietro un nickname che a dicembre cercava online notizie sulla Riccina. Internazionali di tennis, oggi alle 15 la ripresa del match tra Sinner e Medvedev, sospeso ieri a causa della pioggia. Chi vince affronterà Ruud in finale. MotoGP su Sky, Acosta partirà in pole position nel Gran Premio di Catalogna. Serie A domani la penultima giornata, alle 12 il derby di Roma e le sfide Champions.

0: 2, 1.
1: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
2: Marco Mari, mi fai ballare?
3: E come no?
4: Pronti partenza, via ragazzi. Ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari, pronto per un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, il nostro spazio di 52 minuti che dedichiamo alla musica da discoteca più importante del momento. 52 minuti intensissimi dal grande ritmo, quindi vediamo di

0: perderci in chiacchiere, partiamo con il primo di oggi, che come sempre, per quanto ci riguarda, è una novità.
1: 4.
0: Ho detto che è una novità.

Come sempre noi siamo soliti aprire il nostro programma con una novità. Quest'oggi è una novità made in Italy. Lei si chiama Julia Regain, DJ che gira dall'Italia a tutta l'Europa. Questa è la sua nuova canzone intitolata Dea. Ed ora passiamo a qualcosa che abbiamo già in scaletta da qualche settimana a qualche mese. Infatti da qui in poi ci sono tutti i pezzi che stiamo suonando già da tempo, o perlomeno tutti i pezzi che risalgono già al 2026. Comunque tutte canzoni che sono da classifica, classifica di vendita, classifica d'ascolto, classifica inerente alle visualizzazioni sui social.

Come sempre David Guetta è attivissimo e mette lo zampino in tantissime produzioni musicali, anche in questa Walk Away. Intanto a questo punto, ragazzi, come nostra abitudine, diamo un'occhiata a quello che ci attende nel corso del programma. Tanta buona musica dance di questa prima parte del 2026. A molte di queste canzoni ci accompagneranno anche nelle prime settimane dell'estate 2026. Poi immancabile l'appuntamento con i due intermezzi musicali del passato. Il primo apre la seconda parte, il secondo la terza, e poi ci sono le nostre due parentesi non musicali. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno. Quest'oggi, ragazzi, parleremo di ciò che siamo o che dovremmo essere. Verso la conclusione, invece, c'è anche il rimbalzo con il sorriso del giorno.

0: E con questa simpaticissima eco del DJ Carlito, ragazzi, con questa fisarmonica davvero accattivante, davvero trascinante, siamo arrivati alla conclusione di questa nostra prima parte di Get Up and Dance. E poi dicono che la fisarmonica ormai è passata di moda. Beh, ne possiamo parlare, vero? Perché insomma, secondo me non ci sono strumenti passati di moda, basta saperli adattare ai tempi. Questo è quello che penso io, Marco Mari. Ma adesso, ragazzi, dobbiamo fermarci, incombe la prima pausa all'interno di Get Up and Dance. Poi tra poco riprenderemo il nostro cammino, in quanto naturalmente ci attende tantissima altra musica, sia nuova che del passato. Infatti apriremo questa nostra seconda parte all'interno di Get Up and Dance con il primo flashback di oggi, tanto per ritrovare i grandi successi degli anni scorsi. Quindi non scappate!
1: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Riprendiamo il nostro cammino, amici, in Get Up and Dance. 17 dei nostri 52 minuti ce li siamo lasciati già alle spalle, ce ne rimangono praticamente 34, se non vado errato. Quindi direi che possiamo a questo punto procedere con il primo flashback di oggi. Partiamo con Karol G, dai! Partiamo estivi, visto che insomma l'estate non è nemmeno lontanissima, eh?

primo flashback di oggi non ci ha fatto tornare indietro di tantissimo, un paio d'anni per questa canzone di Karol G. Detto questo, ragazzi, noi dobbiamo riprendere con la musica del 2026 e lo facciamo con gli Who, che non sono la mitica band, il mitico complesso degli anni 60 e 70, non c'entra assolutamente nulla. Il nome è identico, ma è tutt'altra cosa, è tutt'altra musica. Beh, sicuramente musica da incorniciare quella degli Who, complesso di 60 anni fa. Questa è più sbarazzina, dai. All'epoca si ascoltava tantissimo quel genere musicale e oggi, insomma, sono passati tanti decenni ed è cambiate, e sono cambiate tante cose. Così ritorniamo al presente. Poi tra poco, ragazzi, andremo a dare un'occhiata anche a quelli che sono quello che è l'argomento della nostra prima parentesi non musicale, ovvero l'aforisma del giorno.

Eccoci ragazzi, arrivati all'appuntamento con la prima delle nostre due piccole parentesi non musicali. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno, una frase importante, una riflessione che ci viene attraverso uno dei grandi della storia. Qui parliamo di essere se stessi. Sii forte che nessuno ti sconfigga, nobile che nessuno ti oltraggi, te stesso che tutti ti ricordano. Bellissima questa frase di Paolo Coelho.

0: così, ragazzi, stiamo per completare anche la nostra seconda parte. Chiudiamo con questa remix del 2026 di Gloria Gaynor con I Will Survive. Ora andiamo in pausa e tra poco si riparte dal secondo flashback di oggi.
1: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Siamo entrati anche quest'oggi, ragazzi, nella nostra ultima sessione, gli ultimi 17 minuti dei 54 complessivi assegnati a Get Up and Dance in compagnia di Marco Mari. Quindi non abbiamo molto spazio ancora da dedicare alla musica dance più importante di questa ormai primavera inoltrata, anche perché nei prossimi 4 minuti, ragazzi, ci attende il secondo flashback di oggi.

la voce di Sofia Alice Baxter con Freedom of the Night ci ha riportato indietro di un bel po' di anni, ragazzi. In apertura di questa nostra terza ed ultima sessione di Get Up and Dance, questo è stato il disco, il secondo flashback di giornata che ci ha riportato indietro di almeno una quindicina d'anni, eh? Sophie Alice Baxter, all'epoca gran bella fanciulla, del resto modella, showgirl, cantante, insomma, ci ha regalato tante belle sensazioni. Ed ora, ragazzi, noi si prosegue, dobbiamo ritornare velocemente perché il tempo non è tantissimo ancora a nostra disposizione, dobbiamo ritornare velocemente al 2026 e lo facciamo così. Tra poco ci sarà anche la nostra seconda piccola parentesi non musicale, immancabile nel nostro palinsesto. Stiamo parlando del sorriso del giorno, parleremo di rimbalzi.

0: Siamo così arrivati alla conclusione del nostro Get Up and Dance, ma prima di chiudere vi devo il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. Sentite questa, parliamo di rimbalzi. La nonna, la mamma a Pierino: vedi Pierino, quello è il balcone dal quale è caduta tua nonna ed è andata in cielo. E Pierino: caspita mamma, che rimbalzo che ha fatto la nonna. Vabbè, siamo così arrivati alla conclusione. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima di Get Up and Dance. Ciao!
1: Game over.

0: Welcome to the new dimension.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: in questo numero di Pet News Magazine. Crescono i servizi di lusso per gli animali domestici. Cani, mantenerli può costare fino a 1000 euro l'anno. In Europa normative più stringenti per la tracciabilità.
1: In rapida crescita il settore dei servizi di lusso per animali domestici, sinonimo di un profondo cambiamento culturale. I servizi esclusivi come hotel pet friendly, ristoranti con menù su misura, spa dedicate, asili quotidiani e persino feste personalizzate per i loro compleanni. Una vera e propria evoluzione, forse esagerata, che sottolinea però il ruolo degli animali sempre maggiore all'interno della società. Ovviamente prendersi cura di un animale non si traduce necessariamente nell'utilizzo esclusivo di servizi di lusso per questo. L'autenticità dell'amore per lui si mostra garantendo un'alimentazione equilibrata, cure veterinarie, esercizio e ambiente adatto al benessere fisico ed emotivo del nostro amico a quattro zampe. Possedere un animale domestico come un cane o un gatto rappresenta oggi una spesa considerevole. Nel caso dei cani può superare addirittura i 1000 euro l'anno. Un importo esoso che copre diversi costi, comprensivo di alimentazione, visite veterinarie, vaccini, trattamenti antiparassitari, toilettatura, accessori, giocattoli e servizi come il pet sitting o le pensioni per animali. Diverso per i gatti, che comportano spese contenute anche per ciò che riguarda il cibo, la lettiera e le visite dal veterinario. Un aumento di investimenti che riflette l'evidente sviluppo culturale. Animali domestici non più percepiti come semplici compagni, ma veri e propri protagonisti in famiglia. Per loro solo prodotti e servizi di qualità con maggiore attenzione alle esigenze dell'animale. In Europa stanno entrando in vigore normative più stringenti per migliorare la tracciabilità di cani e gatti mediante l'utilizzo del microchip e l'inserimento delle informazioni dei pet in registri specializzati. Interventi che mirano a limitare il traffico illegale di cuccioli, contrastare allevamenti abusivi e vendite non regolamentate via web e che prevengono l'abbandono degli animali. Il microchip, che consente di associare ogni animale al suo proprietario, rende più complicato nascondere eventuali situazioni illecite e rappresenta un prezioso strumento di supporto alle famiglie. Un'iniziativa volta a favorire la sicurezza, il benessere degli animali e la responsabilità civile dei proprietari.

0: in questo numero di Pet News Magazine. Crescono i servizi di lusso per gli animali domestici. Cani, mantenerli può costare fino a 1000 euro l'anno. In Europa normative più stringenti per la tracciabilità.
1: In rapida crescita il settore dei servizi di lusso per animali domestici, sinonimo di un profondo cambiamento culturale. I servizi esclusivi come hotel pet friendly, ristoranti con menù su misura, spa dedicate, asili quotidiani e persino feste personalizzate per i loro compleanni. Una vera e propria evoluzione, forse esagerata, che sottolinea però il ruolo degli animali sempre maggiore all'interno della società. Ovviamente prendersi cura di un animale non si traduce necessariamente nell'utilizzo esclusivo di servizi di lusso per questo. L'autenticità dell'amore per lui si mostra garantendo un'alimentazione equilibrata, cure veterinarie, esercizio e ambiente adatto al benessere fisico ed emotivo del nostro amico a quattro zampe. Possedere un animale domestico come un cane o un gatto

5 sub italiani morti alle Maldive, deceduto anche un militare impegnato nelle ricerche. Secondo i media sarebbe stata aperta un'indagine sul superamento del limite dei 30 metri. Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran e il regime annuncia l'avvio di colloqui con l'Europa per il transito nello stretto di Hormuz, prorogata di 45 giorni la tregua in Libano. Dopo l'incontro con Xi, Trump spaventa Taiwan e dice non faremo 15.000 km per andare in guerra. Taipei replica, siamo una nazione indipendente. Dopo 3 giorni di pesanti attacchi russi, Zelensky minaccia rappresaglie contro l'industria petrolifera di Mosca. Viaggio di Sketi G24 nell'estrema destra ucraina. Omicidio di Bakary Sacco a Taranto, indagato per favoreggiamento il barista, da cui la vittima cercò rifugio. Terminato l'interrogatorio del 22enne fermato giovedì scorso. Drammatico naufragio a Lampedusa, morta una bambina per ipotermia subito dopo lo sbarco. Sull'isola sono stati portati in salvo i 55 migranti a bordo del barcone. Internazionale di tennis, dopo l'interruzione Sinner liquida Medvedev al terzo set, raggiunge Rudy in finale. In finale anche Bolelli e Vavassori nel doppio. MotoGP in Catalogna, Alex Marquez su Ducati del Team Gresini vince la gara sprint. Serie A domani la penultima giornata, alle 12 il derby di Roma e le sfide Champions.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Benvenuti in Super Sound, sono Marco Del Vais, pronto anche oggi a farvi viaggiare nel mondo della musica, quella che accende le emozioni, quella che vi fa battere il cuore forte forte quando magari ascoltate una canzone che è tantissimo tempo che non ascoltate e vi dà un grande grande piacere. Si va dagli anni 80 alla musica degli anni 90, ci saranno dei grandi classici, forse uno, due, e poi delle canzoni un po' particolari che erano l'inizio degli anni 90. Dai, siamo pronti per partire quindi con le prime tre canzoni di oggi, con questo album che si chiama Uprising, uscito nel 1980 insieme a Bob Marley, album conosciuto anche per Coming From The Cold, Forever Love It Ja, Pimper's Paradise, ma soprattutto per Could You Be Love, che è stato un pezzo bellissimo. Arrivano invece dall'Australia, nel 1990 fanno questa canzone che li fa diventare veramente importanti in tutto il mondo. Si chiama I Touch Myself, loro sono i Devinils. E poi un po' di rock in italiana. Sì, quelli che hanno accompagnato anche Vasco Rossi in giro per un tour. Steve Rogers Band, una canzone che era diventata un'icona. Alzati la gonna. Queste sono le prime tre canzoni che ascolteremo del nuovo Super Sound.

Le prossime tre hanno un ritmo che fa ballare. La prima è molto tranquilla, la consideravano che cosa? Un pop sofisticato come genere musicale. Lui era Dottor Robert. Basta per dirvi che arriveranno insieme a noi i Blue Monkeys con Digging Your Chin, saremo nel 1986. Poi invece qualche anno dopo esce Hathaway, non so se ve lo ricordate, What is Love, che è stato il suo più grande successo. Beh, lo ascolteremo invece con una versione molto corta di Life. E poi Patsy Kensington insieme al resto della formazione con la canzone che si chiama Cross My Heart, che era un pezzo fatto da Tracy Spence e poi da Martika come esordio nel suo album. Noi ascolteremo però la versione degli Eight Wonder. Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90 insieme.

0: È un programma semplicissimo, niente di particolare, non ha cose straordinarie, però riesce a mischiare la musica degli anni 80 insieme a quella degli anni 90 e fa soprattutto sentire delle belle canzoni che effettivamente magari sono tantissimo tempo che non ascoltate, sono quelle canzoni che vi danno un'emozione nel riascoltarle, perché possono venire in mente tantissime cose vissute all'epoca di quella canzone. 1984, cosa stavate facendo di particolare quando alla radio passava i Feel For You di Chaka Khan? Cercate di ricordare, dai. Poi invece andremo nel mondo di Ladies and Gentlemen, album bellissimo del signor George Michael, ex Wham, canzone che era uscita come primo singolo da quel disco, che arrivava dopo una parentesi un po' particolare della sua vita. Ascolteremo Outside e poi invece torneremo nel 1981 con Pino D'Angiò. Se vi dico l'album che si chiama Concerto da Strapazzo, mi dite che conoscevate anche Me ne frego di te e Signorina? Bene, allora siete dei grandi amanti della musica di Pino D'Angiò. Ma in questo caso però noi ascolteremo quello che era uscito come 45 giri. Siete pronti a entrare nel mondo di Ma quale idea? Beh, questo è Super Sound e vi farà ascoltare anche questa canzone.
1: Chaka Chaka Chaka Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

Proseguiamo alla grande il nostro appuntamento che si chiama Super Sound. Lo ha detto pochi istanti fa il jingle, lo diranno i jingolini che saranno tra una canzone e un'altra, lo dirà il jingle finale. Insomma, se non vi entra nella testa in questo modo, non so come fare altro. Posso solo farvi sentire le belle canzoni che magari vi ritornano in mente e di conseguenza poi l'ho ricollegata alla trasmissione. Rise è l'album del 1981 uscito dagli Earth, Wind & Fire, il loro 13° album registrato per la Columbia Records, giusto per darvi un'informazione. Da questo album c'era la canzone più bella in assoluto, che era Let's Groove. Poi, ascoltando questa canzone, mi viene in mente David Bowie. Ha qualche cosa in alcuni momenti della canzone che fa assomigliare Edwin Collins a David. La canzone si intitola A Girl Like You. E poi anche loro arrivavano dall'Australia. Quello era stato il quarto estratto dall'album che si chiama Crowded House. Li ascolteremo con il pezzo in assoluto più bello, quello che si chiama Dom Dream Is Over.

0: Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Vi dico testuali parole che cosa si parla e che cosa si dice di questo album. Mescola e sovrappone forti elementi funk con il genere acid jazz, con temi che affrontano l'ecologia e il sociale. Da questo album sono stati estratti diversi singoli, partendo da Blow Your Mind, da Emergency on Planet Heart, da When You Gonna Learn, ma la canzone che ascolteremo tra qualche istante dei Jamiroquai sarà Too Young to Die. Ed è la canzone che chiude l'appuntamento odierno di Super Sound. Ci sentiamo l'un prossimo su questa radio con altre canzoni che saranno mischiate insieme per farvi rivivere gli anni 80 e 90. Da parte di Marco Del Vais, ciao a tutti e ora godetevi la prossima canzone. Ciao ciao!

0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a un euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini.
2: Ciao ragazzi, questa è la mia ultima pillola, il mio ultimo video, sono arrivato al capolinea. Utilizzo l'ultimo giorno dell'anno per fare questo saluto, ho tirato fino a fine mese, avrei mollato qualche settimana prima, ma mi sembrava più bello arrivare appunto a fine anno. Ad oggi, se ho contato bene, sono 7 anni, 5 mesi e 14 giorni che registro ogni giorno una pillola. E mi sembra veramente assurdo che siano passati 7 anni, perché mi sembra di aver iniziato ieri e invece è passato tantissimo tempo ed è arrivato nella mia vita il momento di fare un cambiamento e di dedicare un po' più tempo, diciamo, alla parte operativa rispetto a quella divulgativa, e complice di tutto ciò anche la nascita di mio figlio che ha compiuto 4 anni un mese fa e voglio avere, diciamo, più tempo da passare con lui rispetto che tempo da lavorare. Oltretutto nelle ultime pillole ho parlato più volte, no, dell'evoluzione imprenditoriale, un po' anche perché raccontava quello che sto vivendo in questo periodo. Quindi io voglio ringraziare tutti per il tempo che mi avete dedicato seguendomi. So che c'è gente che mi segue nel podcast principalmente letteralmente da anni, ogni tanto qualcuno mi ferma per strada e mi ringrazia per i risultati che gli ho fatto ottenere, i cambiamenti o la visione comunque che gli ho dato, quindi sono cose di cui sono veramente contento, mi ha sempre dato tantissima soddisfazione, ma oggi siamo arrivati all'epilogo, perlomeno per un periodo. Poi sicuramente per 2-3 mesi non registrerò più, poi rinizierò, non so, potrebbe essere un sì, potrebbe essere un no, sicuramente qualche video per lavoro mi capiterà di farlo, però smetterò di pubblicare le pillole per quello che sono, quindi diciamo l'appuntamento giornaliero sicuramente per diversi mesi. E niente, approfitto di questo per augurarti il buon anno, ti invito a seguire, ad ascoltarti le ultime pillole che ho pubblicato, giusto per partire con l'anno nuovo al meglio. Ti auguro un fantastico 2026 e che sia pieno di cambiamento e che ti aiuti a raggiungere tutti gli obiettivi che hai in mente, ma ricorda che tutti gli obiettivi che vuoi raggiungere partono da te, quindi il cambiamento partirà da te e gli obiettivi che otterrai saranno semplicemente una conseguenza. È stato davvero un piacere fare questi video per oltre 7 anni, ma è arrivato il momento della svolta nella mia vita e chissà se ci rivedremo. Ciao a tutti e buon anno!

Jungle.

0: jungle.
1: Pump up the volume, way down in the jungle.

0: Radio Web Base, all colors of music. Thanks for listening.
1: Sta iniziando tutta musica con Dora e Manuel.
2: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
3: Sì, sì.
4: 11, il numero fortunato anche per questa settimana. Giocatevelo all'otto, eh? Ok.
5: Ok, lo giocheremo.
4: Benvenuti. Anche oggi grande puntatone. Abbiamo iniziato subito con un piccolo scherzetto, una simpatia, eh?
5: Sì. Con il numero 11.
4: Non lo so, oggi mi è uscito proprio di dire 11 e sì. Quindi secondo me per
5: come lo de che ves los números iguales, tres números.
4: Sì, sì, esatto.
5: Poi un giorno parleremo di quello.
4: È vero, anche questa cosa sì. Che vedi i numeri. Sì, la prossima volta magari può parlare di questa cosa. Comunque vi volevo ringraziare per essere puntuali anche questa settimana nella vostra radio preferita. Potete ascoltare A Tutta Musica, che ogni settimana vi terrà compagnia con Manuel e Dora, oppure con Dora e Manuel.
5: E qual è il risultato?
4: va bene. Anche questa settimana ci saranno gli appuntamenti con il Talent On Air, dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica qui con la mail dimenchiocciolamail.com. E poi ci saranno le vostre richieste.